0: non esiste niente.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: volte.
1: Ciao, sono Olli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fatti mandare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 €. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 €. Il Doposole a 6,99 €. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
17: Perché sono simpatico, giusto?
16: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
17: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
16: Buonanotte.
17: Ma siete ancora qui?
16: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata bel tempo ovunque con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan.
18: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
20: Quanti anni hai?
19: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
21: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
24: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
25: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
26: Amore, poi il mutuo?
27: Tesoro, il mutuo non è semplice.
26: Ma su Idealista?
28: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
29: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 11 giugno 2026. Qua, confrontarsi sull'aldilà, gli esorcisti della Campania si sono ritrovati al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano. L'incontro è stato promosso dalla Conferenza Episcopale della Campania. Le relazioni hanno trattato l'influenza dell'occultismo e del satanismo nell'intelligenza artificiale e la trattazione teologico-sperimentale dell'esperienza pastorale di un esorcista della regione. I temi affrontati consentiranno così di avere un aggiornamento e un consolidamento sia in relazione alla questione tanto dibattuta appunto dell'intelligenza artificiale che a una corretta applicazione dei principi teologici in relazione alla prassi e dell'esorcista. Le conclusioni affidate al vescovo di Salerno Andrea Bellandi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale, occhio alla promessa della Meloni. La premier ha detto vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio. Poi il messaggio di Mattarella, le parti sociali contribuiscono alla coesione sociale. Dal sonno agli smartphone, i consigli contro il vuoto da scuole chiuse, dagli orari regolari, dei ritmi sonnoveglia, all'uso limitato del telefonino e dei videogiochi, specie nelle ore serali durante i pasti. Con le scuole chiuse, l'estate alle porte, arrivano i consigli dei pediatri per gli adolescenti, per i quali l'inizio delle vacanze può essere accompagnato da comportamenti non sani. L'ambasciatoroschi attacca Mattarellowski, il diplomatico russo è spietato e lagnoso. L'Italia ce l'ha con noi russi, la Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia a un atteggiamento ostile come gli italiani. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, la tregua, la pace. Bah. Negoziati poi tra Ucraina e Russia, il piano di pace, Putin che parla con Zelensky, anche qui, bah. Ministro Piantedosi, via libera dal governo ai due disegni sull'intelligenza artificiale, rieccola, e alle forze dell'ordine, strumento di supporto senza sostituire il ruolo umano, è certo. Il caporalato, dopo la strage dei quattro braccianti, ancora Piantedosi dice, annuncia una vigilanza straordinaria per prevenzione e repressione. Era il ladro dei record, 68 pendenze giudiziarie, ci ricasca. Furto nel ristorante cinese, arrestato con il complice a Torino. Un 45enne di Givoletto, disossatore di alcune macellerie, continua a rubare, ma stavolta gli è andata male. Lo spettacolo dice addio a Patrizia Caselli, volto televisivo degli anni 80 e 90. Addio Patrizia Caselli, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata Pat. Il Papa a Barcellona ricorda che Dio ci ama come siamo. Errori della vita non definiscono la persona. La messa poi alla Sagrada Famiglia. Dice la Pascale, darei metà degli anni che mi restano da vivere per passare solo un giorno con Berlusconi. Il sesso tra noi due mi ha insegnato tutto. Voto al maestro. Lo sport, il basket, scatta la finale Milano-Venezia, si comincia oggi al Forum e ci attesa per questa lunga e appassionante sfida. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia è solo un giramondo. Oggi comunque si comincia con Messico-Sudafrica. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna il traffico è rallentato per lavori di manutenzione prima di Assemini e l'incrocio Cagliari Nord statale 554 Cagliaritana, direzione incrocio Cagliari Nord. In Sicilia ci sono dei lavori di manutenzione sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo presso lo svincolo Terrasini, direzione Mazara. In Campania, a due autostrada del Mediterraneo, ci sono dei lavori di manutenzione dopo Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e prima dello svincolo Eboli, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla statale 80 raccordo di Teramo siamo in Abruzzo e lavori di manutenzione tra l'incrocio Teramo A24 e prima dello svincolo A14 Teramo Giulianova, direzione svincolo A14 Teramo Giulianova. In Basilicata, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo Lauria Nord e prima dell'area di servizio Galdo. Direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Puglia, sulla statale 106 Ionica, lavori di manutenzione dopo Marina di Ginosa, statale 580 di Ginosa e prima della stazione Chiatona, statale 106 diramazione Ionica, direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: treno non lo vediamo, però il cielo sì, e non è male
1: si
0: oggi.
1: Si sta aprendo, c'è un
0: è azzurro, sta che bello.
1: Un bel sole.
0: Non è nuvoloso, i romantici, buongiorno. Caro Tommaso Paradiso. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, è già giovedì. È già giovedì 11 giugno. Buongiorno piccolini, guarda un po' chi c'è in regia questa mattina.
1: Ambro con Paolo Guarnieri, buongiorno
0: amici. Saluto anche voi cari piccolini in ascolto, saluto anche Jenny che ci sta ascoltando, ci ha già scritto.
1: Tutti gli amici e non solo, stanno scrivendo con gli sms WhatsApp al 331 995 0095.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Cici.
2: Stavo vedendo che ci sono già degli auguri.
1: Se li vuole fare. Li
2: buongiorno
1: faccio.
2: A voi. Sono la Roby di Appiano Gentile. Volevo augurarmi tanti auguri di buon compleanno a me, perché sono 53.
1: Auguri Roby di Appiano
2: auguri,
1: Gentile.
2: Auguri cara Roby, auguri a chi nasce oggi.
1: Ce n'è un altro, non so se l'ha visto.
2: No, non l'ho visto. Ecco, vada. Aspetta.
0: Guardi, questo qua.
2: Allora, buongiorno a tutti voi di Radio Italia. Siamo Moreno e Cristian di Monte Cremasco. Volevamo fare tanti auguri di buon compleanno a nostro papà Gianni. Tantissimi auguri, ti vogliamo bene. Auguri anche da parte di Samantha, Manuel, Dennis, Dori, Andrea, Sara, Luca, Andrea.
1: Lei non lo voleva leggere.
2: Ambro, Paolo, Enzo, Antonio, da parte mia, da parte di tutti. Auguri.
1: Allora, un altro ancora.
2: Buongiorno piccolini, faccio gli auguri a mia figlia Cristina. Oggi sono 14 anni. Ciao, Pasquale da Salerno.
1: Va bene.
2: Auguri Cristina.
1: Auguri, oggi,
2: auguri a tutti.
1: Che santo abbiamo oggi?
2: Oggi abbiamo San Barnaba.
1: Sì, auguri
2: a tutti Barnaba
1: all'ascolto. Al suo vicino di casa.
2: Sì. E un saluto a Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Eccoti
1: finalmente.
0: Qua.
1: Ero
0: meno
1: qui
0: male.
1: In attesa. Buongiorno a tutti. Ho per voi una frase di EDR che dice: non dare mai peso alle parole che vengono dette. Valuta sempre la bocca da cui escono.
0: È vero. Sante parole quando Radio Italia è solo musica italiana. Sono le 7:01.
3: Ciao piccolini.

0: Stop, dimentica, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale della stagione estiva e molti staranno già pensando alle vacanze nelle varie località balneari. Beh, c'è qualcuno però che non ci saremmo mai aspettati avesse passato delle giornate al mare. Si tratta di Mauro Corona, che a carta bianca ha raccontato delle sue non proprio esaltanti esperienze marittime. Proviamo a sentire se ci racconta qualcosa di più. Buongiorno Corona.
1: Ma guardi Bianchina, ci sono stato tanti anni fa a Rimini, ci ho portato i miei figli quando erano piccoli, ma è stata un'esperienza tragica Bianchina.
0: No.
1: Sembrava quando mio nonno mi raccontava lo sbarco in Normandia.
0: Ma no Corona, adesso non esageri.
1: Praticamente la stessa cosa.
0: Ma come?
1: Una spiaggia immensa, piena di tedeschi, con la differenza che invece delle granate tiravano le granite,
0: ma no.
1: la confusione era la stessa, Bianchina.
0: Insomma, i tedeschi erano lì per altri motivi rispetto alla Normandia, comunque.
1: Anche lì ci sono dei nemici da sconfiggere, cara Bianchina.
0: Ma no.
1: Ma non sono i tedeschi, sono i bambini.
0: Ma come?
1: I bambini in spiaggia sono pericolosissimi, fanno buche dove ci cadi dentro, costruiscono castelli di sabbia abusivi, ti tirano la sabbia negli occhi, sembra di essere in un cantiere, tocca entrare con il caschetto di sicurezza.
0: Va bene, i bambini sì, a volte disturbano un po', ma se non si divertono loro, chi lo deve fare, scusi?
1: Ma poi Bianchina, tutta quell'acqua insieme, io non l'avevo mai vista.
0: No. E
1: per chi come me è allergico all'acqua, è una sofferenza,
0: ma no,
1: Bianchina.
0: Nessuno è allergico all'acqua.
1: Ma guardi Bianchina, che a me se tocco l'acqua vengono tutte le irritazioni sulla pelle e mi si ingrossa il fegato.
0: Ma dai.
1: Sì, meno male che ho trovato altre persone allergiche all'acqua come me, allora siamo andati insieme a farci curare.
0: E dove? Al pronto soccorso?
1: Ma no, Bianchina, in osteria, con la medicina per tutti i mali.
0: Quale?
1: Il vino, Bianchina.
0: No,

0: Corona.
1: Arrivederci Corona.
2: Disco Italia. Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: Ed un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Anche a 20 anni si muore. Blanco a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono i vostri messaggi,
1: sì, sì.
0: Continuate ad inviarceli al 331-995-0095 che andiamo a leggere come questo.
1: Alessandro scrive: si camminicchia qui a Roma. Vi saluto sapendo che gli altri Alessandri sono ora in Spagna e vi stanno ascoltando da Formentera, che invidia. Ci ha mandato anche la foto del suo percorso mattutino.
0: Spettacolo, Alessandro.
1: Bello, no, soprattutto quelli di Formentera, voglio dire. Va bene, salutiamo.
2: Ciao Vincolini, facciamo gli auguri ad Antonietta e Massimo per i loro 43 anni di matrimonio da parte di Ernesto e Antonella, Federica e Gianmarco, Francesca e Michele. Grazie mille da Foggia.
1: Auguri, auguri.
2: Buon anniversario Antonietta e Massimo.
1: E oggi cantiamo, perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E si canta, che si canta oggi?
1: Allora c'è un ballottaggio fra due canzoni, dovete scegliere una delle due con un sms o un whatsapp al 331-995-0095. Le due canzoni al ballottaggio,
0: sì,
1: sono Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale oppure
0: Gaia con Chiamo io, chiami tu. Chiamiamo noi.
1: No, chiamo io, chiami tu. Scegliete una delle due canzoni, perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
5: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
4: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
5: Fai le valigie e parti anche tu.
4: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
4: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10.

0: calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29€. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa
11: intelligente! Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Yeah. You and me, Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Aggiornamento del ballottaggio sulla canzone da cantare tra poco.
1: Chi è in vantaggio nel ballottaggio?
0: Pari, sono assolutamente pari. Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Gaia, chiamo io, chiami tu, sono lì appaiati. Se volete
1: in parità
0: far prevalere uno o l'altra, continuate a inviare i vostri sms e whatsapp al 331 995 0095. E oggi verrà messo all'asta un prodotto davvero unico. Si tratta di una borsa in pelle di T-Rex. Il capo, secondo i suoi creatori, è stato realizzato con un materiale biocomposito da tracce di collagene trovate in un femore di Tyrannosaurus Rex negli Stati Uniti.
1: La borsa, il cui prezzo stimato è tra i 300.000 e i 500.000 euro, verrà messo all'asta a Parigi. Negli ultimi mesi la borsa aveva già conquistato il web con il nome di Jurassic Bag.
2: Invece Jurassic Game è il gioco che mi hanno detto sia uso praticare il nostro nuovo allenatore. Massimiliano Allegri.
1: Presidente De Laurentiis, benvenuto nelle buone nuove.
2: Buone nuove un cavolo.
1: Ma come? Scusi, presidente, lei spesso si è lamentato che i giornali danno solo brutte notizie. La nostra trasmissione si chiama Buone Nuove, quindi dovrebbe essere contento.
2: Guardi, ho accettato di essere qui con voi solo perché in radio non si vedono le immagini disgustanti che si vedono in TV, anche se le vostre voci, diciamo, che non sono da meno.
1: Beh, grazie. Sì, ma le immagini che si vedono purtroppo è perché succedono molte cose brutte nel mondo e i TG le devono mostrare.
2: Ma quale TG? Sto parlando del Milan di Allegri, ma visto che roba, stavo guardando l'ultima di campionato, Milan-Cagliari, durante una cena con i miei nipoti. Li ho dovuti fare andare subito a letto, io non sono più riuscito a mangiare. Certe cose dovrebbero almeno vietarle ai minori di 14 anni.
1: Sì, va bene, non è stato un bel Milan, però adesso non esageri, presidente. Alla fine Allegri dovrebbe essere il vostro prossimo allenatore, non è preoccupato?
2: Guardi, dopo aver avuto Antonio Conte possiamo solo che migliorare. E mi dispiacerebbe se Conte dovesse andare ad allenare la nazionale, poveri azzurri.
1: Addirittura, lei chi pensa che dovrebbe allenare la nazionale?
2: Ma veda, in queste ore sto sentendo tanti nomi. Roberto Mancini, Pep Guardiola, addirittura Massimo Ranieri.
1: No, Claudio Ranieri, che non sembra essere tra i papabili.
2: Meno male, pensi se Massimo Ranieri invece di cantare Perdere l'amore si mettesse a cantare Perdere il mondiale. Veda, io a questo punto proporrei Massimo Boldi e Christian De Sica.
1: Ma no,
2: almeno se dobbiamo ridere lo si fa ragion veduta, è chiaro il ragionamento. Stare

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ancora non lo so, Noemi, adesso ci dobbiamo organizzare. Noemi, Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia
2: sappiamo
1: la radio che ci fa cantare.
2: Cosa facciamo adesso? Appunto, cantiamo.
1: Cantiamo, cantiamo.
2: Per un voto, anzi no, per più di un voto, perché stanno arrivando altri, ha prevalso Gaia.
1: Gaia.
2: Con Chiamo io, chiami tu. Cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla.
1: Ma chi
2: o come
1: chiama?
2: Direbbe Tommaso Paradiso, a cannone.
1: A cannone.
2: E incidete un vocale cantando insieme a noi su WhatsApp al 331 995 0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando,
1: che è molto importante. Chiamiamo Gaia?
2: Cantiamo Gaia. Chiamo io, chiami tu.

0: su radioitalia.it.
1: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
0: Chi è bravo si vede.
2: Sono

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
9: No, sono troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.

0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stupida sfortuna, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare ogni giorno, sempre.
1: Sempre, sempre, ma sentiamo come hanno cantato Chiamo io, chiami tu di Gaia, Vittoria, Mamma Fra da Savona.
2: Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che c'è stasera? Chiedi dove sei?
3: Dove?
2: Sono io, sono tu, tanto non ne vale la pena.

0: Prime, mai più. Vittoria.
1: Mamma Fra.
2: Saona. Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sempre al tuo fianco. Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
7: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: ci vuole un fisico bestiale, sai. Luca Carboni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono questi, allora c'è questo messaggio.
0: I anche nostri... qui ci vuole fisico.
1: Ci vuole, ci vuole. I nostri bambini sono partiti da Mariano Comense diretti a Martin Sicuro, dove si svolgeranno i giochi nazionali di pattinaggio corse Bruno Tiezzi. Tre giorni di sole, onde senza voce, scusate. Tre giorni di sole, onde, grandi emozioni da vivere insieme. Guardare il guardate il mare, respirate a fondo e scendete in campo sapendo che ognuno di voi è un pezzetto importante di questa squadra. Noi mamme facciamo un tifo pazzesco da casa, rientrate con una valigia piena di ricordi bellissimi, Rossella e Mattia saranno i vostri fari. Forza Brianza, siete fantastici, le mamme Giorgia, Raffaella, Laura e Maria Giovanna.
0: Forza Brianza, dai, dai ragazzi, dai, mettetecela tutta.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Master Chief e Tifa. Sono

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuovi raid americani in Iran, che risponde colpendo basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran promette di chiudere Hormuz. Washington smentisce Trump. Accordo, colpiremo più forte. Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, saltata la riforma dei medici di famiglia, oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Papa durante la messa alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nelle prossime ore il pontefice proseguirà il viaggio verso le Canarie. Omicidio alla stazione di Milano Certosa, secondo l'autopsia la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate, il ventenne arrestato non risponde al giudice. Inchiesta sul ponte, gli indagati avrebbero tentato di corrompere altri giudici, la Lega assicura norme rispettate, l'opposizione fermate il progetto. Seconda notte di tensioni a Belfast, scatenati dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne, disordini in alcune aree della città blindata, dura la condanna di Starmer. Caso Epstein, Bill Gates testimonia davanti al congresso e ammette un errore incontrarlo, il fondatore di Microsoft si difende: non ho mai fatto del male a nessuno. Mondiali di calcio, attesa per la cerimonia di apertura, poi alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Per la prima volta il torneo si svolgerà in tre paesi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Campania sulla statale 7 via Appia il traffico è rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio Benevento statale 88 dei due principati. In Puglia sulla statale 7 Terra Salentina rallentamenti per lavori di manutenzione dopo Fragagnano e prima dell'incrocio stazione di Avetrana, direzione stazione di Surbo, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia ci sono dei lavori di manutenzione sulla statale 115 sud occidentale Sicula dopo l'incrocio Palma di Montechiaro, statale 410 di Nara e prima di Niscemi, direzione incrocio Siracusa, statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo Santa Eufemia alla Mezzia, statale 280 dei Due Mari e prima dell'incrocio stazione di Francavilla, strada statale 19 di ramazione delle Calabrie. Nel Lazio, sulla statale 6 via Casilina, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Ceprano a 1 Milano-Napoli, statale 82 della Valle dell'Iri e prima dell'incrocio Arce, strada statale 82 della Valle dell'Iri. In Toscana

0: sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, lavori di manutenzione dopo Madonnuccia Poggiolino e prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Nord. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Mandare tutto all'aria, anche la voce, mandare tutto all'aria. Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, per tutto, tutto il giorno. Oh, yeah.
1: Giorgia da Parete.

0: Giorgia, il papà da Parete, provincia di Caserta.
1: Ciao Giorgia.
0: Grazie per il vostro buongiorno.
2: Grazie, continuate. Ciao Giorgia. Sono Lotario.
0: Va bene.
1: Vabbè, dai, ciao Lotario.
0: Cari
1: ciao.
0: Piccolini, negli ultimi anni molte grandi aziende americane hanno integrato l'intelligenza artificiale nella loro routine lavorativa per risparmiare sui costi del personale, ma pare che le cose non stiano andando bene come si pensava. Molti dirigenti infatti ammettono che stanno spendendo di più per finanziare l'utilizzo dell'IA che per pagare i dipendenti e che quindi l'intelligenza artificiale grava sul budget aziendale ben più dei collaboratori umani.
1: Questo accade perché assegnare all'intelligenza artificiale compiti molto complessi da eseguire a livello professionale a costi molto superiori a quelli dei comuni abbonamenti che conosciamo noi.

0: lavoratori. Inoltre, mettendo l'IA a disposizione dei lavoratori per aumentare la produttività, questa viene usata a dismisura e senza regole, facendo lievitare i costi aziendali.
1: In pratica, stando ai primi riscontri, l'adozione massiccia dell'intelligenza artificiale, che era stata pensata per ridurre i costi del lavoro, sta rischiando invece di farli aumentare in modo incontrollato.
2: E quindi,
1: stiamo attenti!
2: Ci doveva aiutare. Vabbè, cari piccolini.
1: Dipende come la usiamo.
2: Cari piccolini, voi che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? La usate spesso? La usate in qualche modo? Oppure vi tenete alla larga? Fatecelo sapere con un SMS e un WhatsApp
0: al 331-995-0095.
2: Calma metafisica, Ermal Meta.

0: quando Pino Daniele a Radio Italia solo musica italiana.
1: E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh.
2: Cari Savi e Montieri, buongiorno, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana. Continua la mia scoperta qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Sono in recupero di energie perché ieri c'è stato il fantastico concerto di Sal Da Vinci, tra l'altro è stato molto emozionante e insomma sarà divertente anche parlarne, ma io vorrei portarvi un po' in giro. In questo caso mi sono permessa anche di scoprire delle attività che nei villaggi Bravo sono sempre reperibili. Sto parlando della Bravo Special Academy, che altro non sono che una serie di workshop, quindi di opportunità che ognuno di noi, ognuno in vacanza nei villaggi Bravo ha, di sperimentare piccole, grandi, nuove esperienze che possono essere davvero di ogni genere e tipo. Cioè si va dallo sport, quindi da discipline sportive varie, magari molto, come dire, selezionate sulla base delle caratteristiche del luogo in cui poi si va a far vacanza, o di altra natura. In questo caso, per esempio, qui ho scoperto che ci sono due workshop dedicati ai più giovani, per i piccini, piccinissimi. Tutto questo riguarda la chimica, quindi c'è una sorta di piccolo chimico in giro, da qualche parte c'è un gruppo di piccoli chimici che si sta divertendo. Ma mi piaceva tantissimo invece quello per i teenager, perché insomma ci sono addirittura due possibilità, due vie di, come dire, di sperimentazione. Da un lato una cosa che a noi è tanto cara, cioè la possibilità di diventare, di cominciare a sperimentare l'arte del diventare DJ, insomma, quindi quella è una cosa che mi affascina parecchio. E poi l'uso dei social, che se penso a me, cioè, per teenager, ma forse anche per quelli che magari teenager non sono più ma ci sono arrivati tardi, quindi potrebbero perfezionare, insomma, corsi di perfezionamento potrei seguirne qualcuno. Intanto io naturalmente l'appuntamento ve lo do più tardi, perché tornerò per raccontarvi ancora da questa settimana speciale tutte le emozioni che stiamo raccogliendo con Ilaria Cappelluti dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh qui su Radio Italia solo musica italiana.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Il supermercato è in chiusura.
3: Abbiamo dimenticato l'acqua.
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Ma che male, di nuovo la schiena.
16: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
15: No, sono troppo tempo seduto.
16: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
15: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: C'era un ragazzo.
19: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
20: Fatti mandare dalla mamma.
19: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
21: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
22: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
22: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ah!

0: la testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, Radio Italia, solo musica italiana. Che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? La usate spesso oppure vi tenete alla larga? 331 995 0095. Isabella scrive: buongiorno piccolini, io non ho mai usato l'intelligenza artificiale, me ne guardo bene, faccio già abbastanza disastri con la mia di intelligenza.
1: Buongiorno piccolini, potete anche non crederci, ma io non ho mai usato l'intelligenza artificiale e credo che non lo farò mai. Sinceramente non ne vedo questa utilità, ho vissuto fino adesso senza e quindi continuerà così. Lisa, ciao Lisa.
0: Ma c'è chi l'ha usata, chi la usa. Patrizia da Roma: ciao piccolini, ho usato l'intelligenza artificiale l'anno scorso perché stavo ristrutturando casa e pertanto ho chiesto dei consigli sia per il pavimento di tutta la casa che per il rivestimento del bagno. Devo dire che mi è stata molto utile e il risultato consigliatomi dall'IA è ottimo, è stato ottimo.
1: Buongiorno piccolini, come sempre armonizzate le mattine con il vostro lavoro, grazie. Per quanto mi riguarda l'intelligenza artificiale non ci guardo nemmeno, bisognerebbe utilizzarla su alcune cose ma non deve sostituire le nostre giornate, dovremmo utilizzare la nostra intelligenza, quella che Dio ci ha donato, ormai ci stiamo abituando a non spremere le nostre meningi. Buona giornata Carmine, questo è il pensiero, certo, di Carmine.
0: Continuate, 331 995 0095, Tribale, Elodie.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto chi ne pagherà le conseguenze?
0: È tornato Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato Sky Original, condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo?
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Cibo, cibo.
10: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
11: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no, fiorentini?

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla.

0: Amore è Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? La usate oppure vi tenete alla larga da questa? Buongiorno ragazzi, mi chiamo Rosa e ho 65 anni. Io uso pochissimo l'intelligenza artificiale. Esattamente un'ora fa leggevo un articolo su un giornale. Curiosità, creatività, coraggio, compassione e comunicazione. Le 5 C che ci distinguono in modo assoluto dai robot. Buona giornata a tutti.
1: Poi esistono anche le 3 S. Salute, soldi, speranze, no? Come? Cosa vuol dire?
0: Erano le F, fortuna, felicità, si augurano a Capodanno quelle cose.
1: Non erano le S. Vabbè, andiamo da Francesco. Francesco da Torino scrive: buongiorno piccolini, io l'intelligenza artificiale non l'ho mai usata, lasciamola a chi non ha la sua, però le cambierei il nome, anziché intelligenza la chiamerei aiuto artificiale, perché di intelligenza ne vedo poca, almeno ai nostri livelli. Poi per cosa

0: cose più grosse potrebbe anche aiutare, ma sempre di aiuto si parla. Grazie a te, ciao Francesco.
1: Poi per prendere il caffè ci sono le 3C.
0: Le 3C?
1: Come cavolo cuoce a Napoli si dice.
0: Sì, sì. Le 3C.
1: Come
0: dove vivevate? Ma dove vivevate? Come direbbe Max Tortora, dove vivevate?

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: L'anno che verrà. Lucio Dalla a Radio Italia, solo musica italiana, e l'avete già sentita.
1: Paoletta.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, scusate, ciao. Ero distratta perché guardo compulsivamente l'app della scuola di mio figlio che ha
1: ci sono
2: quasi
1: le pagelle.
2: 15 anni, fra due minuti escono le pagelle.
1: Allora sai, potremmo aspettare, tirare due minuti.
0: Dai, aspettiamo.
1: E dare in onda in diretta.
2: No, per carità.
0: Ma che classe sta facendo?
2: È la prima superiore.
0: Questa è la prima superiore,
2: sì,
0: quest'anno.
2: Quindi, sai, un passaggio importante.
0: No, certo.
2: C'è stato un terremoto. È un terremoto per un ragazzo passare dalla
0: scuola media. Sì, il cambiamento
2: è
0: notevole, certo.
2: Sì, e quindi vedremo se effettivamente è andato tutto bene o no. Se viene promosso
1: ma
2: oppure
1: sì.
2: No.
0: Conoscendo Samuele,
2: sono fastidiosi.
0: Conoscendo Samuele, secondo me sarà una bella pagella.
2: Anch'io lo credo, però sai, fino a quando non lo vedo,
0: certo.
2: Mi sento tranquilla, anche perché l'estate abbiamo già un sacco di progetti. Quindi speriamo in bene.
0: Dai,
1: certo.
0: Facciamo le dita.
1: Rimanete sintonizzati su Radio Italia, sulla musica italiana, per conoscere la pagella di Samuele.
2: No,
1: fra poco.
2: Non è vero.
0: No, Paoletta, però lo vogliamo sapere noi.
1: Con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo, ringraziamo Ambro e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani. Grazie come sempre a tutti, cari piccolini. Roberto, ci lasci
1: con una frase di EDR. Non dare mai peso alle parole che vengono dette, valuta sempre la bocca da cui escono. Sono

0: Messaggio per Paoletta. Ma come, Samuele è già il primo alla prima superiore? Sì,
1: passa il tempo.
0: Passa il tempo. Aero d'Italia, sono musica italiana. Sono le 9.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuovi raid americani in Iran che risponde colpendo basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran promette di chiudere Hormuz, Washington smentisce. Trump accordo o colpiremo più forte. Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Saltata la riforma dei medici di famiglia. Oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Papa durante la messa alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nelle prossime ore il pontefice proseguirà il viaggio verso le isole Canarie. Omicidio alla stazione di Milano Certosa. Secondo l'autopsia la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate. Il ventenne arrestato non risponde al giudice. Seconda notte di tensioni a Belfast, scatenati dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne. Disordini in alcune aree della città blindata. Dura la condanna di Starmer. Intelligenza artificiale, via libera del CDM, sarà al servizio della polizia ma non sarà un grande fratello, dice Piantedosi. Entrerà anche nel curriculum formativo dei licei. Mondiali di calcio, attesa per la cerimonia d'apertura, poi alle 21 allo stadio Azteca il fischio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Per la prima volta il torneo si svolgerà in tre paesi. Glenn Close e Ridley Scott saranno premiati con l'Oscar alla carriera. L'attrice e il regista riceveranno la statuetta il 15 novembre nella serata dei Governors Awards.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 11 giugno 2026 ed è Santa Barnaba. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, oggi la luna diventa amica e promette di rendervi pieni di fantasia, specialmente se appartenete alla prima decade. Vi sentirete in buona forma e pronti ad affrontare con gioia la vita. Se siete single e volete fare colpo su qualcuno, non vi mancheranno idee brillanti. Toro. Farete gradevoli incontri nell'abituale cerchia di frequentazioni o di amicizie. Desideri piacevoli saranno in primo piano, con urgenze da soddisfare ma anche sacrifici da compiere. Provate a realizzarli cercando di risparmiare denaro. Gemelli. Il sole vi garantisce successi vistosi in molti campi della vostra vita. Secondo le stelle, non mancano i presupposti giusti per realizzare i progetti che più vi stanno a cuore. Si profila quindi un giorno importante sia per lo studio sia per il lavoro. Cancro. Grazie alla notizia di un conoscente capirete che la vostra gelosia nei confronti del partner è infondata. Andate da lui, dimostrategli che gli volete bene e chiedete scusa. Nella vita professionale riceverete i complimenti per il vostro grande impegno. Leone. In campo professionale la vostra arma migliore sarà la creatività. Potrete sfruttarla in questo giorno con l'appoggio di persone ben contente di collaborare con voi. La fiducia e la confidenza assoluta saranno alla base del vostro rapporto di coppia. Vergine. Nella routine quotidiana oggi la luna sarà pronta a fornirvi delle opportunità ma non delle certezze assolute. Accontentatevi di quel poco che riuscirete a concludere nel campo delle attività piacevoli e distensive e lasciate stare le ambizioni difficilmente realizzabili. Bilancia. Non sarà una giornata proprio perfetta, tuttavia saprete rifarvi con l'amore e con i piaceri dei sensi. I single passeranno una serata diversa all'insegna della buona cucina e dei buoni incontri. Se siete accompagnati, attenti a non scatenare la gelosia del partner. Scorpione. Nella sfera sentimentale sarete costretti a prendere decisioni importanti. Non fatevi contagiare dai pettegolezzi, ma al contrario, decidete sempre autonomamente. Se aspettate una telefonata importante, non ci contate troppo e trovate un'attività alternativa. Sagittario. Oggi i vostri punti di vista non saranno condivisi da chi vi ama. Potrà essere una valida scelta quella di mettere un freno alla vostra ostinazione e pensare solo all'amore. Una discussione vi farà innervosire. Capricorno, vi accorgerete di aver fatto un torto a voi stessi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai troppo tardi per rimediare, fate pace con il passato, rifiutate gli inviti mondani e puntate sul riposo per rigenerarvi fisicamente e mentalmente. Acquario, periodo particolarmente fortunato per lavoro e acquisti in generale. Super favoriti saranno quanti di voi operano nel settore turistico. Si prevedono avanzamenti di carriera e ottime possibilità di guadagni. Nella vita sentimentale il partner ha bisogno di certezze. Pesci, i problemi che vi affliggono in questo momento non sono tanto gravi ed è facile trovare la giusta soluzione. L'importante è non agire in modo impulsivo. In amore sorvolate sulle manchevolezze di chi avete vicino. Non insistete con le critiche e le osservazioni. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Ora allaccia la cintura, che entriamo nella mia vita. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Cenere Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Paolo. Dall'altra parte apro una piccolissima, brevissima parentesi: la pagella, il mio figlio è andata benissimissimo, la media altissima, tutto bene, perché in tanti lo scrivevate, l'accennavamo prima con Savi e Montieri, ed effettivamente è uscita puntuale. Voglio parlarvi però di un ragazzo brasiliano che ha 17 anni. Lui è un ragazzo appassionato di astronomia, però non si poteva permettere un telescopio vero, e quindi cosa ha fatto? Ha studiato il funzionamento dei telescopi veri e ne ha fatto uno artigianale, cioè si è arrangiato, ha preso dovete sentire come l'ha fatto: ha preso due secchi di margarina e uno specchio, e tutto questo sistema gli ha permesso di osservare la luna in modo abbastanza dettagliato. E ma soprattutto questa operazione l'ha reso famoso sui social, perché questo video della sua creazione ha fatto il giro del mondo e molti esperti hanno iniziato a inviargli donazioni in denaro e strumenti professionali per osservare le stelle e i pianeti, perché si sono commossi di fronte all'ingegno di questa passione di questo ragazzo. E quindi è riuscito a studiare veramente il cielo e ha iniziato a tenere corsi di astronomia nelle scuole. Ora sogna di trovare lavoro in un'agenzia spaziale. Questo è veramente in breve il percorso del ragazzo brasiliano. Però perché ve ne parlo? Perché fate una riflessione su voi stessi: cosa siete riusciti a fare arrangiandovi all'inizio? Perché non sempre ve lo dicono, però ve lo dico io stamattina: bravo, brava, hai fatto un lavoro straordinario, ma guardati un po' indietro un attimo. Magari oggi è una giornata un po' storta, però pensa a quello che hai fatto, sei bravissimo, sei bravissima. Vuoi condividere con gli altri qui su Radio Italia, solo musica italiana, quell'ingegno che hai utilizzato, quell'idea che ti ha dato la spinta, anche arrangiandoti con poco? Sì, vale anche inventarsi la ricetta perché ti mancano gli ingredienti ed è venuta bene e hai creato qualcosa di nuovo. Bravi, bravi, bravi. 331 995 0095 per condividere. Iniziamo anche con un artista che ha aggiunto una nuova data al suo tour estivo. Il 5 agosto sarà ad Agropoli in provincia di Salerno e la tournée prenderà il via questo sabato da Mestre in provincia di Venezia. A Risa, questa è Rugiada. Non so innamorare.

0: Rugiada Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. E con le vacanze siete ancora in alto mare? Ma su Econad Viaggi ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane. E su tutte le destinazioni c'è persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad. Grazie a Econad Viaggi quest'estate si parte sereni. Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ma che male, di nuovo la schiena.
12: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
11: No, solo troppo tempo seduto.
12: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
11: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
21: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo
0: alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

È perfettamente in tema questa canzone di Laura Pausini, Benedetta Passione, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Stiamo parlando delle cose che vi siete inventati per riuscire a portare a termine un compito, per realizzarvi nella vita. E questo messaggio di Ciro da Gragnano è stupendo. Ciro racconta: ciao Paoletta, a me non è stato permesso di studiare moda. 25 anni fa, in un paese piccolo, era inconcepibile. Ho fatto altre cose, ho lavorato, ma alla fine mi sono inventato di tutto, studiato di notte e ora sono un restauratore tessile e sarto. E nulla, volevo solo dire a tutti di inseguire sempre quello che fa bene al cuore e all'anima. Grazie a te Ciro per questo messaggio proprio incoraggiante che può servire a qualcuno oggi. E poi c'è Simone da Catania. Buongiorno Paoletta, a proposito di scuola e lavoro, mi dico bravo da solo. Sì, e te lo diciamo anche noi, bravo Simone. Ma perché? Racconta: ho concluso il mio primo anno da prof, è stato faticoso ma sono stato bravo, sono riuscita ad essere un insegnante che rimane nel cuore degli studenti, non il classico insegnante rompiscatole spettatore della classe. Bravissimo Simone, bravissimo Ciro, fatevi dire brava, ne abbiamo bisogno. E noi ora ascoltiamo Night, che tornerà ad esibirsi dal vivo quest'autunno con il suo primo tour nei palazzetti. Il calendario, anche il suo, è su radioitalia.it. questa è Forte.

0: Claudio Baglioni su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco tornerò ai vostri messaggi. Ora l'appuntamento è con il vivere bene per la salute e il benessere. La generazione Z è molto attenta all'ambiente, però da un sondaggio viene fuori che anche un ragazzo su 5 ammette di fare confusione nella differenziata. E allora gli errori più frequenti li ripassiamo, così ripassiamo come fare, va bene per tutti. Se è plastica, in Italia la raccolta della plastica riguarda solo gli imballaggi, quindi niente giocattoli, pennarelli, utensili da cucina, bacinelle. Se non è imballaggio non va nella plastica. Oppure i contenitori, molti li puliscono accuratamente, non ce n'è bisogno, basta svuotarli il più possibile dai residui. Oppure le bottiglie schiacciate dall'alto verso il basso, sarebbe meglio appiattirle nel senso della lunghezza, deve rimanere lunga la bottiglia, quindi si schiaccia nel senso della lunghezza perché si facilita il riconoscimento del materiale nel nastro trasportatore. Il tappo va lasciato attaccato al flacone dopo averlo schiacciato. Il polistirolo, come gli imballaggi della carne, anche loro vanno nella plastica. Io questo non lo sapevo, ad esempio, ripassando adesso l'ho scoperto. Poi, al contrario delle bottiglie, la copertura dei vasetti di yogurt, se in alluminio, andrà staccata e buttata nei metalli. Le etichette di carta o plastica che coprono i contenitori possono rimanere, a meno che non abbiano una linea tratteggiata con il simbolo delle forbici, allora in quel caso vuol dire che sono da rimuovere.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo

0: Tesoro, è in arbosciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia Solo Musica Italiana vola Villa Simius in Sardegna.
4: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
3: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
4: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
3: Ci vediamo là.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Da Dio Brescia su Radio Italia, solo musica italiana. Questa mattina vi sto spingendo a riconoscere ciò che avete fatto di buono, perché io vi voglio dire bravo, brava. Ha scritto Marina da Brescia. Lei ha 66 anni, è stata 42 anni insegnante alla scuola dell'infanzia, è andata in pensione e si è messa a scrivere. Ha scritto un romanzo e dice: ebbene, la libreria che l'ha letto ha pensato che valesse la pubblicazione, così ora sono una scrittrice. Che soddisfazione. Brava Marina, brava, tu sei brava. E poi, buongiorno Paoletta, io sognavo i camion, però lavoravo in cucina, i miei erano contrari al mio sogno di fare il camionista. Con i camion sì, ci andavo, ma nei giorni di riposo, nei pomeriggi tra i servizi tra pranzo e cena. C'è voluto del tempo, però ho realizzato ciò che volevo e adesso ho un camion lungo lungo. Bravo Adi, bravissimo, suona quel camion adesso, sì, complimenti sono per te, bravissimo. Torno invece a quello che dicevamo a proposito della plastica. Emanuela dice che dipende dai comuni e la differenziata, verissimo, la raccolta. E poi c'è Alessandra di Brescia che dice: volevo informare gli ascoltatori che i tappi in plastica sono preziosi, noi li raccogliamo, li diamo alla scuola che li scambia con il materiale didattico. Firmato nonna Alessandra di Brescia. Bravissima Alessandra, ci hai fatto una segnalazione importante, perché succede anche altrove. Andando alla musica invece, Bruno Risas tornerà a esibirsi dal vivo quest'autunno con un tour nei teatri e durante gli spettacoli canterà, sì, ovviamente, però alternerà le canzoni ai monologhi. E trovate altre info su radioitalia.it. Lo ascoltiamo, Bruno Risas, L'albero delle noci.
1: Sono

0: Volevo capire con Marrakesh, il capolavoro di Madame Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana alle 10:02.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 11 giugno 2026. Il passante blocca il lestofante. Ha seguito una ragazza, camminava verso la stazione ferroviaria di Porta Nuova Torino. Le ha rubato il telefonino senza che se ne accorgesse. Questo borseggiatore cinquantenne però non ha fatto i conti con un passante molto attento, uno di quelli che non si gira dall'altra parte. Ha visto tutto, lo ha bloccato prendendolo da un braccio e ha chiamato la polizia. Il ladro si è difeso, l'ho sfilato, avrei voluto rivenderlo, sì. L'arresto è stato convalidato, ma l'indagato è stato scarcerato. E va così. La Meloni alla Confcommercio dice: siete la forza del popolo, colonna del paese, presidio di sicurezza e socialità insostituibile dalle piattaforme web. L'Irlanda del Nord continuano le violenze e le proteste anti-migranti a Belfast. Il caporalato, dopo la strage dei quattro braccianti, Piantedosi ha annunciato una vigilanza straordinaria per prevenzione e repressione. Ansia, ma che ansie! Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffuse e in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà, 39, non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Adesso c'è uno studio vasto, ha riguardato 700.000 persone di origine europea. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, la tregua, la pace, bah. Stessa cosa nell'est dell'Europa, negoziati tra Ucraina e Russia, bah, anche qua. Si è spenta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice TV, showgirl e cantante. Volto noto della TV degli anni 80 e 90, la Caselli aveva iniziato la sua carriera giovanissima tra pubblicità e cinema, ha lavorato anche con Nanni Loi. Musica e anche teatro a fianco di Walter Chiari, a lungo suo compagno nella vita. Il debutto nel 87, nel 91 la conduzione di Detto tra noi, diventato poi la famosa Vita in diretta. Addio Patrizia Caselli, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata, Pat. Anche se oppressione e tristezza segnano momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Così il Papa nel carcere barcellonese Briana 1. Poi il rosario all'abbazia di Montserrat e la messa nella mitica Sagrada Famiglia di Godì. Il Santo Padre dunque continua il suo viaggio e Mattarella, attaccato dai russi, dice che la Marina Militare Italiana è un presidio prezioso di indipendenza del paese e tutela della pace e della cooperazione a partire dal Mediterraneo. Dice Emma Stoccolma: ho dormito con Achille Lauro senza fare nulla. Io sono innamorata, ma non invecchierò con un uomo. Lo sport, il basket, scatta la finale Milano-Venezia. Si comincia questa sera al Forum di Assago. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Olfano. L'anticiclone africano si espande sull'Italia pur lasciando ancora spazio a qualche episodio di instabilità.

La prima parte della giornata il tempo sarà generalmente soleggiato su tutto il paese con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Sentite il messaggio di Giovanna che scrive che si è reinventata un po' di volte da segretaria d'ufficio, commerciante, e poi scrive: alla fine sono qui che faccio il lavoro più bello del mondo per me, cioè l'artigiana. Ricamo, cucio, metto a frutto la fantasia e a detta dei clienti sono bravina. No, Giovanna, tu sei bravissima, ce l'hai fatta a fare esattamente ciò che desideravi. Brava Giovanna, bravissima. Poi c'è il messaggio di un ascoltatore che dice: Poletto, scusami, non sono riuscita a sentire com'è andata la pagella di tuo figlio Samuele. Benissimo, 7,5 la media, benissimo, sono felicissima. E ora, a proposito di persone felici perché fanno ciò che amano fare, Giovanotti si sta scaldando per i suoi concerti di agosto. Noi saremo al suo fianco come radio ufficiale. In un post su Instagram ha raccontato di aver riascoltato le prove, di essere entusiasta, di assicurare che la band è impressionante, il suono è pieno di energia, e ha assicurato che tutti si divertiranno parecchio. E trovate gli appuntamenti del Giova Summer Party su radioitalia.it.
1: Disco Italia è Buon Vento di Giovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Annalisa, era Il mondo prima di te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Disney e Pixar presentano...
15: Jessie, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Radio Italia, solo musica italiana. L'appuntamento adesso è con Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccolo, buongiorno, buon giovedì. Oggi parliamo ancora di matrimoni, visto la puntata di ieri con tutti i suggerimenti, ma parliamo della location. Voi volete sposarvi nel bel mezzo di un negozio di mobili? L'avete sentito proprio su Radio Italia, solo musica italiana, che dal 27 giugno sarà possibile sposarsi nei 5 negozi IKEA in Svezia. Per fortuna noi italiani non rischiamo, perché questa iniziativa non è ancora arrivata in Italia e spero che non arrivi, ok? Il matrimonio viene celebrato da un ufficiale civile e terminerà con un bel pranzo a base di polpettine svedesi, quelle lì che vendono all'IKEA. Non lo so, sto scherzando, non so come sarà il pranzo, ma quello che vi posso dire, io non so se volete proprio trascorrere il vostro giorno più bello tra gli scaffali pieni di mobili con nomi impronunciabili. Ci sarà anche un bel regalo, ve lo dà l'azienda, ve lo dà l'IKEA, una bella libreria da montare.

0: per cui ci sarà bisogno di un libretto di istruzioni di quelli lì veramente infinito, perché montare una roba dell'IKEA, insomma, io non ho proprio il senso del bricolage, non so cosa significhi. Comunque, al di là di questo, io ho visto matrimoni organizzati all'interno di supermercati, in cave di marmo, su delle spiagge deserte, sul cucuzzolo di una montagna, in un circo equestre, anche quello ho visto fare. Però ragazzi, io non so se con tutti gli scaffali pieni di mobili, più di che mobili, scatoloni a destra manca, non lo so se è proprio il posto che mi piace di più. Magari l'IKEA invece vi fa passare dal soggiorno alla camera da letto facendovi, come dire, provare la bellezza, la comodità, la praticità delle loro cucine, delle loro sale da pranzo e dei loro salotti. Potrebbe essere un'idea per poi mettere su casa, ma di solito gli sposini, vorrei dire all'IKEA, che mettono casa prima di sposarsi, quindi questa roba potrebbe funzionare forse per la festa di fidanzamento, quando ho ancora un po' di tempo per scegliere il divano da mettermi in casa. Non voglio dilungarmi, non voglio essere polemico, non me ne voglia l'IKEA, ma io non voglio organizzare un matrimonio lì dentro. Ci sentiamo domani mattina.
1: A domani, Enzo, baci.
0: A domani.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un appuntamento con la nostra Ilaria che si trova a Sharm el Sheikh e so che ha cose interessanti da dire anche oggi, anche per me. Ciao Ilaria, buongiorno!
1: Buongiorno Paoletta, buongiorno a tutti quanti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, in diretta dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. C'è una cosa che va detta, c'è un solo problema che io ormai ho chiaro, cioè in questo posto c'è un problema. La settimana sta andando troppo velocemente, per cui io comincio a farmi delle domande semplici, efficienti, reali, tipo, volendo riportare dei souvenir, che cosa potrei prendere? Uno ragiona magari sull'Egitto e la prima cosa che mi è venuta in mente, non so perché, è stato il papiro. Ora, ho scoperto anche lì una marea di cose. Per esempio, sapete quando un papiro è reale e quando no? Ovviamente la risposta è garantita, no, perché dovremmo saperlo. Ve lo dico io. Il modo per riconoscere se il papiro è originale è in realtà è bagnarlo, perché non si spezza. Cioè il papiro ha questa caratteristica, insomma, studiato in maniera tale che non si può sostanzialmente spezzare. Per cui i maestri artigiani in questo caso mostrano non solo papiri originali, ma ti fanno vedere anche tutti quelli che sono i simboli che vengono disegnati sul papiro. Tra questi ce n'è uno che mi piace parecchio e che secondo me proprio tu Paoletta apprezzeresti moltissimo, perché è proprio un simbolo che in qualche modo è la barca di Iside, che in qualche modo augura un viaggio costante, tanti viaggi, alla persona che lo riceve. Quindi potrebbe essere un bel pensiero da riportare a casa. Comunque sto diventando un po' esperta di storia egizia e un po' appassionata, io quasi quasi non tornerei più via, ma so che prima o poi dovrò, non ci penso adesso, anche perché più tardi abbiamo ancora appunto più tardi ancora vi racconterò un po' di vita da qui, dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh con Ilaria Cappelluti su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fattimi andare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Che ha

0: euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, sono troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: cioccolata, Delia, Fiat 131 su Radio Italia, solo musica italiana. Maria da Napoli, tu sì che sei brava, sei stata bravissima. Maria racconta che da piccola voleva fare taglio e cucito, ma il suo papà decise per lei e decise che doveva andare al liceo. Ma dopo molti anni, a più di 40 anni, è andata in un'accademia di moda e oggi scrive: sono una sarta, lavoro per negozi da sposa e da cerimonia, creo per i miei clienti abiti su misura e sono felicissima di fare finalmente quello che ho sempre voluto. Bravissima Maria! Continua questa mattinata dedicata al riconoscere le cose belle che abbiamo fatto. Paola, a 62 anni, ha cresciuto una figlia, a 19 anni da sola, ha fatto lavori nelle famiglie, lavapiatti, sempre in nero, poi è riuscita a fare il corso da OS, 25 anni fa si è riscattata. E Paola scrive: sono solare, la vita mi ha dato tanto, certo ho fatto tanti sacrifici, però mi ha dato tanto. Bravissima Paola, un abbraccio.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

fatto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. E due studenti su tre in questi giorni stanno usando la musica per quest'ultima parte prima dell'esame di maturità. E per molti è proprio uno sfogo. E il 40% quasi usa la musica per allentare la tensione, 3 ragazzi su 10 per trovare la carica, quasi la metà degli studenti ne approfitta soprattutto nei momenti liberi. Però c'è anche chi la usa come aiuto per la concentrazione. Lo so, per molti può essere una follia, però per tanti la musica serve proprio come ponte per la concentrazione. E 1 su 5 ascolta la musica durante le sessioni di studio e ripasso, quindi. E quando si parla di colonna sonora della maturità, resta imbattibile la canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, che è indicata dal quasi il 90% dei ragazzi come la canzone simbolo di questo appuntamento. Ma al secondo posto troviamo I migliori anni della nostra vita, e cioè la canzone di Renato Zero.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Romantica, ultimo, terzo giorno di prove per ultimo per il Max Evento di Tor Vergata e fuori dallo studio romano dove di solito prepara lo show. I fan già hanno cominciato a farsi sentire con gli striscioni, con questi cartelloni originali e tanti vengono fotografati e poi diventano virali. Ce n'è uno che lo ritrae in versione gladiatore con la scritta generale degli ultimi, oppure un altro con un gioco di parole ultimo terapia e poi immancabile una bandiera di Peter Pan, uno dei simboli più riconoscibili di Ultimo. E intanto Roma si prepara ad accogliere, a me fa impressione anche solo dirlo, 250.000 persone per il concerto evento del 4 luglio. Un unico artista, Ultimo, che si chiama Ultimo peraltro. È un controsenso che tira in mezzo 250.000 persone, veramente ha dell'incredibile. E quindi per agevolare questo rientro dei fan, la metro di Roma rimarrà aperta tutta la notte e poi a notizia di ieri sono stati annunciati dei collegamenti ferroviari speciali notturni da Roma Termini sia verso il nord con destinazione Torino sia verso il sud in direzione Bari. Cioè pure i trasporti si stanno attrezzando per accoglierlo lui da solo, pazzesco, veramente incredibile. In bocca al lupo ad Ultimo e buon divertimento a tutti i fan, sarà veramente un momento incredibile. E c'è anche lei adesso, c'è Elodie, questa è Vertigine su Radio Italia, solo musica italiana.

Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: 1%.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
0: Notino, tutta la bellezza in un click. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.
11: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
12: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Macarena, Baby K su Radio Italia, solo musica italiana. Avete mai pensato quanto spendo per la musica io? Questi calcoli li ha fatti la FIMI, la Federazione della Musica Italiana, ha fatto una ricerca, ha guardato proprio nei nostri portafogli, ma soprattutto nei portafogli dei super fan, quelli che vivono di musica, proprio gli appassionati, quelli che interagiscono di più con gli artisti preferiti. E i super fan in Italia rappresentano un 12%, diciamo più di un fan su 10 dei consumatori di musica, e spendono in media, se sei super fan, questo riguarda te, 138 euro al mese, pari al 142% in più rispetto al resto del pubblico. È tantissimo 138 euro al mese, però appunto i super fan ne fanno una questione di vita, e mediamente un super fan spende 34 euro al mese per i concerti, 19 per i festival, 19 per i dischi in vinile. Ovviamente parliamo di medie, c'è chi spende tutti i soldi per i festival, punto, no? E anche i vestiti dei merch, del merchandising ufficiale, hanno una parte. I super fan spendono in media 16 euro al mese per magliette, felpe e quant'altro, e tra le voci di spesa più basse ci sono anche 8 euro mensili per i libri che riguardano gli artisti e 3 euro per poster e spartiti. I tempi sono cambiati, prima si spendeva di più per i poster, quello c'era molto di più. Comunque chi si dedica alla musica fa queste spese, magari lavora di più, si fa così proprio per ottenere tutto questo. E chissà quanti sono i super fan di Ligabue, ad esempio, lo cito perché stiamo per ascoltarlo e perché suonerà allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 12, quindi manca molto poco anche per il suo concerto. Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo,

0: Ricordi Blanco ed Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, ora l'appuntamento con il cinema e oggi vi parlo della nuova serie Off Campus, basata sui libri di successo mondiale di L. Kennedy e adattata da Luisa Levi. Questa serie è ambientata in un college e racconta delle vicende di una squadra d'élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita. La prima stagione segue la storia di Anna, che è una cantautrice riservata, e Garrett, un campione della squadra di hockey dell'università, seguendo la regola degli opposti si attraggono, ed è stata già ufficializzata la seconda stagione, pensate, ancora prima che la prima andasse in onda, quindi evidentemente qualcosa che funziona davvero. Io non l'ho ancora vista, però la troviamo facilmente in streaming, vi ripeto, si chiama Off Campus.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits, irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
10: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
9: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
10: Fai le valigie e parti anche tu.
9: Ti aspettiamo al Void Anca Village.
10: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
9: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatino!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
17: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
18: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
19: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
20: Perché sono simpatico, giusto?
19: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
20: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
19: Buonanotte.
20: Ma siete ancora qui?
19: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.

0: Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Gianni Morandi, apri tutte le porte su Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo rientrare Luca Ward che ci ripeterà la frase che abbiamo sentito questa mattina, estratta da una canzone.
1: Ora allaccia la cintura, che entriamo nella mia vita.
0: Arrogante di Rama su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è questa frase che è stata individuata da Saveria da Brugherio. Complimenti Saveria, bravissima. Tra l'altro oggi è il compleanno di Saveria, auguri. Lei lavora come professoressa di psicologia generale applicata, ama leggere e viaggiare. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti, che è andata a sentire allo stadio di San Siro, e saluta il compagno Antonio e i figli Gabriele ed Elena. Saveria, ancora tanti auguri di buon compleanno. Il nostro dono è un gadget di Radio Italia, solo musica italiana, che ti arriverà presto a casa. Un bacio.

0: Stelle, Giulie su Radio Italia, solo musica italiana, è l'ultima canzone per quanto mi riguarda. Vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle 9 per 3 ore insieme. Grazie da Paoletta e vi lascio a Mario Volanti, che non è a fianco a me, non è qui fisicamente, ma fisicamente è in Egitto e tra poco lo sentiremo. Ora l'appuntamento è dedicato alle notizie con Sky TG24.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Meloni alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L'UE scelga un negoziatore autorevole per l'Ucraina. Sanzioni per i coloni e Ben-Gvir. Nuovi raid americani in Iran, che risponde colpendo basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran promette di chiudere Hormuz. Washington smentisce. Trump: accordo o colpiremo più forte. Il pontefice in viaggio verso le isole Canarie. Ieri l'inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, è il suo messaggio. E poi la seconda notte di tensioni a Belfast, scatenate dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne. Disordini in alcune aree della città blindata. Dura la condanna di Starmer. Omicidio alla stazione di Milano Certosa. Secondo l'autopsia, la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate. Il ventenne arrestato non risponde al giudice. Da Silva assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli. Vince la giustizia. Le sue parole: la procura di Rimini farà ricorso. Nel pomeriggio la conferenza stampa dei suoi legali. Il caso Epstein. Bill Gates testimonia davanti al Congresso e ammette un errore incontrarlo. Il fondatore di Microsoft si difende: non ho mai fatto del male a nessuno. E poi i mondiali di calcio, attesa per la cerimonia d'apertura, alle 21 il fischio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Per la prima volta il torneo si svolgerà in tre paesi.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ci siamo, eccolo qui, siamo arrivati al penultimo spaccato. Oggi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta nella nuova classifica, sempre dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando che è comandante, la ciurma che mi ha seguito sul Mar Rosso. Le posizioni partono dall'ottava e al numero 8 in questo momento c'è Francesco Gabbani, che ci raggiungerà a Palermo il 28 giugno per il nostro Radio Italia Live, il concerto. Al numero 8 c'è Summer Funk.

Al numero 6, 7 posizioni in più per lui, Achille Lauro, anche lui sarà dei nostri per il Radio Italia Live, il concerto del 28 giugno a Palermo. La canzone al numero 6 è Comuni Immortali.

finisce qui anche il penultimo spaccato. Domani il nostro incontro con l'ultimo, le prime quattro posizioni, non perdetele, sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito sul Mar Rosso di fronte a Sharm. È tutto per il momento, ciao e a domani. Okay.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
9: Let's go! Mediaport, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Amore, poi il mutuo?
14: Tesoro, il mutuo non è semplice.
13: Ma su Idealista?
15: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
16: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
20: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
23: Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
25: Ah no, io riparto con Boscolo.
26: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
27: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde Appena Sì. Attenti al tuo portafogli.
28: E a chi ama vivere in equilibrio.
27: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo. Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Disney e Pixar presentano
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto.

0: libreria. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: te.
1: Contro chi?
2: Contro te.
1: Ah, contro me.
2: Ma no, te generico, okay, okay, della te storia della okay. canzone.
1: Va bene, il capo è ancora sulla barca, sullo studio galleggiante con Nando il comandante, quindi non è qui con noi, ma lo salutiamo.
2: Lo salutiamo e diciamo subito che è l'una, sono
1: perfetto,
2: le 13.
1: Perfetto, tra poco. Sono

0: speranza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 11 giugno 2026. Per fregare, il sesso prova a cambiare. Fingendosi prima carabiniere e poi una donna, riescono a convincere una tipa di 86 anni a consegnare loro 5.000 euro in contanti e oggetti in oro ed altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. È una delle storie che si ripetono spesso, bisogna fare attenzione. Per fortuna dell'anziana, la scena viene notata da un commerciante che, intuendo la truffa, allerta gli agenti e fanno arrestare i birbaccioni. È accaduto a Piano di Sorrento, in Campania. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Per stavolta è andata bene. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, la tregua, la pace, bah. E stesso commento, i negoziati tra Ucraina e Russia, il piano di pace, Putin che incontra Zelensky, bah. L'assemblea della Confcommercio, la Meloni dice: siete la forza del popolo, la colonna del paese, il presidio della sicurezza e la socialità insostituibile dalle piattaforme web. Poi aggiunge: vogliamo alleggerire il carico fiscale al ceto medio italiano, l'Italia non si è fatta spaventare, ha aggiunto la Meloni. E contro il caporalato scende in campo il ministro Piantedosi, che annuncia una vigilanza straordinaria per prevenzione e repressione dopo la strage dei 4 sventurati braccianti. Nascondeva una dose di droga nella felpa e altri 94 grammi nella cameretta, nei pasticci 11. Hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 18enne in Puglia. Questo qua aveva la droga e, perquisendolo, è saltata fuori nella tasca della felpa una dose di hashish. E poi, incuriositi, hanno visitato anche la casa di questo qua e vi hanno trovato ulteriori 94 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte alla vendita. Dunque era consumatore ma anche spacciatore. Hanno rinvenuto poi ulteriori 94 grammi di droga, nonché un bilancino di precisione, quello che non manca mai nella casa degli spaccia-spaccia, e materiale idoneo al taglio e al confezionamento dello stupefacente. Ma com'è fatto un bilancino di precisione? Bah! La produzione industriale ad aprile in Italia è aumentata dello 0,5% rispetto al marzo e dell'1,3% su base annua. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese di fila un aumento congiunturale. Dice Bill Gates, quello di Microsoft: è stato un errore incontrare Epstein, ma io non ho molestato nessuno. Lo sport e il basket, cresce l'attesa perché quest'oggi, questa sera, scatta la finale per lo scudetto, Milano contro Venezia. Si comincia al Forum di Assago, la casa dell'Olimpia. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Oggi comunque via con il Messico che affronta il Sudafrica. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Residua instabilità su parte d'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatica, centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto ampio soleggiamento nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. È tempo di nuovo asciutto ovunque. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: la domenica.
1: Sì, allora no, io il caffè macchiato freddo, Mazzella ha detto che voleva un caffè macchiato caldo.
2: Anch'io.
1: No, Francesca cappuccino no, oggi una camomilla. Perché
2: come no?
1: No, è un po' agitata oggi, quindi una camomilla.
2: Oggi sono su di giri,
1: grazie,
2: ma chi è il telefono?
1: Chiamo, è il bar, stavo ordinando.
2: Ah, giusto, giusto,
1: adesso
2: giusto.
1: Arriverà la camomilla per te, il caffè macchiato freddo per me e uno per Mazzella.
2: Vabbè, allora vediamo se mi calma la camomilla. Non lo so.
1: Oggi è agitatissima. Va bene, c'era Safe, prima Biagio Antonacci, apriamo l'appuntamento di oggi. Che giorno è che ho perso il filo?
3: E sì, oggi è giovedì, che
1: bravo,
3: è il giorno dopo il mercoledì,
1: brava,
3: ed è il giorno prima del venerdì, che c'è l'indovinello.
1: Grazie. Quindi, scusa,
2: sì,
1: se oggi è giovedì vuol dire che abbiamo...
2: Oggi è Francilicious, cioè okay, giovedì. Sì.
1: Okay, bravo, tra... gli appuntamenti fissi sono il giovedì col Francilicious, ovviamente sui tuoi social,
2: sì,
1: e l'indovinello il venerdì.
2: Certo, grandi appuntamenti, certo, così come è grande il nostro appuntamento con i saluti.
1: Scusa,
2: a casa.
1: Scusa, una cosa al volo, sto guardando in TV e c'è Giorgia Meloni che parla,
2: sì,
1: e ha la stessa giacca di Tony Vandoni che è appena passato, è stesso colore, azzurro.
2: È vero.
1: Scusate.
2: No, si vede che è un trend di questo momento.
1: Comunque, stavamo dicendo.
2: L'abbiamo salutato.
1: Ma chi? Il pesciolone bestione, ma certo.
2: L'abbiamo già
1: quel,
2: salutato.
1: Quel
4: pesciolone bestione.
1: Che ieri ci ha dato buca.
2: Ci ha dato buca, infatti, però è tornato, vuol dire che sta bene.
1: Se la mangia pesante, poi il giorno dopo sai com'è.
2: Meno male che sta bene il pesciolone, ma noi chi siamo?
1: Ah già, chi siamo noi?
4: Mauro Marino.
1: Perfetto.
4: Francesca Leto.
2: Oh, adesso sì che siamo ufficialmente qui, e anche il 331-995-0095.
1: Abbiamo detto tutto, non ci resta che andare al cinema per 25 secondi esatti e poi si farà notte.
2: Sì?
1: Eh
2: già?
1: Sì.
2: Ah.
1: Vedrai.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Allora, innanzitutto, come avevamo detto prima, abbiamo detto di notte, infatti c'era Anna con Tonight stanotte.
1: Infatti.
0: Poi Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Poi è arrivato sto messaggio, lo leggi tu?
1: Sì, scusate, ma mia suocera non ha capito che giorno è?
0: Che giorno è oggi? Non ha capito la suocera.
1: Non ha capito, non oggi, ha sentito. Giovedì, oggi è giovedì.
0: Giovedì.
1: Giovedì.
0: Giovedì. Giovedì.
1: A me sembrava martedì, ma è
0: no,
1: giovedì.
0: No, è giovedì, giovedì.
1: Quindi non è mercoledì.
0: No, è giovedì.
1: È giovedì,
0: giovedì.
1: Okay. Volevo creare un po' di confusione.
0: No, no, per la suocera oggi è giovedì.
1: Giovedì, giovedì.
0: Ok,
1: va bene,
0: perfetto,
1: va bene.
0: Vai.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
0: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
1: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
0: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voit Anka Village.
1: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
0: Ci vediamo là.
10: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Stavamo
1: tempo.
0: Ballando.
1: Vuoi farlo tu? Sì. Intanto c'era la nuova di Dito nella piaga. Ma meglio un dito nella piaga o un dito in un occhio?
0: Meglio il primo giro dei
2: saluti.
1: Brava, bravissima con la base.
0: Grazie.
1: Che ti piace tanto.
0: Ciao
1: FM, che bello sentirvi. Un grosso saluto dal reparto Cernita di Sarnico. Lavorare al lago in buona compagnia con il sole, pausa pranzo al bar,
0: è
1: tutta un'altra storia. Certo che
0: meraviglia.
1: Sì.
0: Meraviglia.
1: Certo
0: Cernita,
1: sì.
0: Quindi scelgono. Selezionano.
1: Hanno scelto anche noi, infatti ci ascoltano.
0: Grazie,
1: vedi?
0: Grazie, grazie.
1: Brava. Ma
0: oggi è il mio compleanno.
1: Ma chi?
0: Mauro e Francesca, me li fate due auguretti piccoli? Ci scrive Laura da Roma.
1: Ma è il compleanno di Laura da Roma.
0: Ma il compleanno di Laura.
1: Auguri,
0: ma che piccoli,
1: Laura,
0: ma giganti,
1: auguri,
0: Laura.
1: Tanti auguri, Laura, tanti auguri. Vi ascolto pure io, il mulo brigante di Albenga, ce lo segnala Roby. Molto bene, grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: bene.
1: Poi.
0: Buongiorno e buon giovedì, carissimi FM. Per fortuna ci siete voi ad alleggerire la giornata.
1: Grazie.
0: Grazie mille, caro Leo, un bacione.
1: Poi abbiamo anche Eleonora che con noi ci ascolta e siamo molto felici per tutti quanti voi. La prossima canzone che ci piace molto.
0: Oh,
1: prima
0: bene.
1: C'era Tonight, quindi stanotte.
0: Siamo preparati, adesso c'è lo spirito nel buio.
1: Rimaniamo quindi al buio.
0: Restiamo
1: lì,
0: al fresco.
1: Visto com'era il tempo ieri, oggi fortunatamente è meno buio, qui da noi splende il sole. Intanto,
0: evviva.
1: Zucchero!

0: Infatti mai più. Mai più, mai più.
1: Magari sì, dai, non proprio stasera, ma nei prossimi giorni, cara Noemi. E intanto noi dobbiamo incontrare la nostra collega Ilaria Cappellutti, che dove si trova?
0: Dove? Si trova a Sharm el Sheikh.
1: Le diamo la linea e la salutiamo.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno Mauro, qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Si sta insieme e si inviano queste cartoline in cui vi racconto un po' come va la vita. Buongiorno naturalmente a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Da queste parti non si finisce mai di imparare. Proprio nello specifico, ve la butto lì sulla geografia vera e propria, cioè a pochissimi metri, però guardando il mare, dal bravo Tamra Beach Resort, esiste un'isola che non c'è. Beh, insomma, noi tutti pensiamo immediatamente in musica, Edoardo Bennato, ma White Island è a quanto pare una striscia di sabbia completamente bianca che fluttua.

0: nel mezzo del nulla. La chiamano un po' le Maldive d'Egitto e tra l'altro sono accessibili soltanto in barca e, come sempre avviene quando si parla di lingue di sabbia bianca, soprattutto quando la marea lo consente. Dicono tutti quelli che ci sono stati che camminarci è la meraviglia, è proprio, hai appunto l'effetto delle Maldive, quindi quella sensazione di camminare sulla farina più che sulla sabbia, circondati ovviamente da acque che, devo dire, a tutti i gradi e livelli sono veramente paradisie, che sono belle, ma davvero belle. Tra l'altro non solo isole lontane che magari uno vorrebbe poter raggiungere, ma, e qui mi riferisco ai tantissimi che hanno paura del mare, cioè ne esistono veramente tanti che sono lì, che sono timidi, magari ci sono i pupetti piccoli. Beh, dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh è possibile accedere non soltanto alla barriera corallina con i pontili, ma anche utilizzando semplicemente due scarpine da roccia direttamente in spiaggia, quindi fare un bagno normalmente senza sottoporsi a nessuna prova particolare. Devo dire che, insomma, c'è davvero, e confermo ancora, ampia scelta anche per chi vuole fare una buona giornata di mare in totale relax. Scusate se vi parlo di mare, ma sapete, ce l'ho qui e quindi credo che andrò ad approfittarne. L'appuntamento ve lo do a più tardi dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh con Ilaria Cappelluti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Però non è giusto, perché anche noi vorremmo fare un bagnetto lì con te.
2: Come facciamo? Serve
1: come
2: il
1: facciamo?
2: Teletrasporto.
1: Niente, niente. Ci accontentiamo delle secchiate d'acqua per
2: già,
1: il momento.
2: Già, ciao Ilaria.
1: Fate un bagnetto per noi, grazie.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Cibo.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 5%.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro.

0: Ah, è arrivato, vedi?
1: È arrivato un poco.
0: È in ritardo, mal di pancia. Lo sfogo ci voleva, grazie, grazie. Grazie, grazie. Può bastare, ma parliamo di Vasco Rossi, che è partito ieri da Rimini a bordo di un aereo privato diretto in Sardegna in vista delle prossime date del tour negli stadi. Il velivolo messo a disposizione dal rapper Lazza è stato anche al centro, diciamo, di un piccolo gesto social, perché Vasco ha condiviso una storia ringraziando appunto pubblicamente Lazza per avergli prestato l'aereo, hai capito?
1: Pensa Lazza. Lazza, no, non ce l'ho l'aereo, l'ho prestato a Vasco un attimo.
0: Io, se vuoi, ti posso prestare la bicicletta o il monopattino.
1: Comunque venerdì e sabato 12-13 all'Arena di Olbia appunto ci sarà Vasco Rossi, grande, ci saremo anche grande, noi grande, in quanto radio ufficiale. E viva
0: la Coca-Cola che ti fa bene,
1: ecco.
0: Molto bene, sì, qualche messaggino. Buon pomeriggio FM, dopo un bel pranzo veloce e leggero volo, eccomi qui stasera, vista che avete, no,

0: stessa vista che avete dal palco, dice.
1: Ci scrive Alessandro. Ah, Alessandro, tra l'altro, la foto, mi ha anche segnalato su Instagram un bar dove potrò andare a bere il cappuccino al mattino.
0: Ma in albergo dove siamo noi non lo fanno?
1: Ma a me piace fare una passeggiata, andare a esplorare.
0: L'hotel dove siamo noi è buono, il cappuccino.
1: Certo, al pomeriggio, sì, sì, finita la diretta, andrò in hotel. Poi così. Poi un saluto da Gianni.
0: Ciao,
1: che sta
0: Gianni
1: rientrando a Londra e in questo momento direzione Orio al Serio. Saluta bene Donato che sta guidando e tutti noi di Radio Italia. Evviva!
0: Ciao ragazzi, buon viaggio. Salutate al volo le bimbe Giulia, Lavinia e Bianca di Secli.
1: Ciao Giulia,
0: ciao,
1: Lavinia e Bianca.
0: Ragazze, ciao.
1: Ciao.
0: Poi?
1: Ciao FM, sono un po' in ritardo ma sono appena arrivato da un corso di cucina sostenibile tenuto da uno chef bravissimo.
0: Bene.
1: Ho 60 anni ma non si finisce mai di imparare.
0: Bravo, bravo.
1: Mi scrive Stefano, tra l'altro, che sarebbe piaciuto moltissimo anche a me perché era tutto a base di ingredienti salutari.
0: Che bello, eccetera, eccetera. Che bello.
1: Scrivimi, bravi, Stefano, bravi, dammi idee per le ricette.
0: Nel frattempo c'è Rocco Hunt con la nuova, la più bella del mondo. Dico

0: la più bella del mondo. La
1: stiamo già cantando.
0: Sì, bene. È già passata un'ora. Hai visto?
1: Lo so.
0: Cosa faccio?
1: Fai,
0: lo dico.
1: Fai quello che vuoi.
0: Lo dico che sono le due.
1: Bene. Sono

0: I Tori a Pamplona, ok?
1: Pamplona
0: aprono questa seconda oretta insieme. Parliamo di quello che succederà stasera dalle 21 ore italiana allo stadio Azteca di Città del Messico. Prenderanno il via i mondiali di calcio 2026. Sì?
1: Sì. Giochiamo noi?
0: Noi chi?
1: Noi
0: la guardiamo da casa.
1: Come noi?
0: Non ci siamo. Anche quest'anno non c'è, anche a sto giro non siamo riusciti. Comunque niente, prenderanno i via i mondiali 2026, la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Nei minuti immediatamente precedenti al calcio d'inizio si svolgerà la cerimonia inaugurale, che per la prima volta nella storia della competizione sarà tripla.
1: Scusa, mi sono zittita un attimo perché sono rimasta un po' lì.
0: Non lo sapevi che...
1: No, ma pensavo che poi alla fine magari era successo qualcosa, un ripescaggio. Niente.
0: Si terrà in tre paesi ospitanti, quindi Messico, Canada, Stati Uniti, dove giocheranno le 48 squadre partecipanti. Non c'è la nazionale italiana, ovviamente.
1: Dove la guardiamo comunque la partita?
0: In TV, su Rai 1 e anche su Rai Play eventualmente.
1: Va bene, tu hai scelto che squadre tiferai allora?
0: Quello è il problema, non lo so. Sono indeciso tra la Spagna,
1: sì,
0: che è quella diciamo più vicina a noi, perché la Francia non è che mi...
1: Dici no, gne.
0: O magari, che ne so, tipo l'Argentina mi piacerebbe.
1: Ah, i sudamericani,
0: anche.
1: Non so, allora guarderò anch'io. Io sceglierò dalla bandiera che mi piace di più. Vediamo.
0: Guarda le bandiere e decidi, va bene? Intanto a tutti, divertitevi a guardare le altre nazionali che giocheranno i mondiali di calcio.
1: Noi sai con cosa ci divertiamo? Col disco Italia.
0: Ah, ecco.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Oggi c'è una bella scaletta da cantare, devo
1: ho visto,
0: dire.
1: Ho visto, sì. Parlavamo dei mondiali che iniziano proprio stasera, mi ha chiesto per quale squadra tifo, ci risponde da Caserta Gabriele Umalese, si firma così, io ho vari anni che tifo il Messico perché ha la bandiera simile a quella dell'Italia.
0: Vedi, ognuno sceglie
1: Anche quella dell'Iran però c'ha un po' quei colori lì.
0: È vero, girati al contrario, dall'altra parte. Sì. Ci devo pensare un attimo.
1: Pensiamo.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
14: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Parti e se ti cancellano il volo?
16: Tanto io parto con Boscolo.
17: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: maggio. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ci vuole, ci vuole sempre, sempre.
1: La nuova DJ Axe, Ipiaio, però anche no, prima Giorgia di Sole ed Azzurro, parlavamo prima dei mondiali di calcio che partono questa sera. FM, io tifo per la squadra di Cannavaro, sono innamorata di lui da sempre. Pensate, sono andata a studiare all'università di Parma, mm-hmm, anche per esserci ogni giovedì agli allenamenti con lui, con Buffon, Thuram, Di Vaio e tanti altri campioni, lo seguo da allora, dice Francesca da Asti.
0: Ma dai,
1: Cannavaro ora allena l'Uzbekistan.
0: Ah, ok, ok, sì, così lo sappiamo. Poi ci segnala qualcuno che anche l'Irlanda ha i colori simili,
1: vero,
0: a quelli dell'Italia, uguali,
1: vero,
0: dice.
1: Poi,
0: sì, sì, sì.
1: Buongiorno, buon pomeriggio FM, lo saluti tu, lui, quello,
0: sì,
1: del
0: Antonio
1: grano duro.
0: Sì, Antonio da Torre Maggiore ci ha mandato il video che sta appunto, stanno mietendo il grano duro, quello pugliese.
1: Bene,
0: esatto.
1: Bene, bene.
0: Tra l'altro Antonio ci lascia anche una nota, una sua considerazione sul fatto che appunto sono lavori che vengono considerati ancora troppo poco. E questi,
1: ma questi non potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ti entra lo stretto,
0: mai,
1: caro Antonio.
0: E di tenerci stretti i nostri prodotti,
1: esatto,
0: locali.
1: È vero,
0: ecco,
1: vero, vero.
0: Ecco.
1: Ciao a tutti, sono Maura da Piacenza. Questa mi sembrava carina, vi ascolto sempre, siete eccetera. Non possiamo leggerla perché cita delle Marche, però era carina.
0: Era
1: grazie,
0: molto
1: grazie,
0: carina,
1: Maura.
0: Ma
1: grazie,
0: se ci rimandi un'altra cosa, noi la
1: sì,
0: leggiamo.
1: Sì, sì.
0: E poi, ciao Francesca e Mauro, fate gli auguri di buon compleanno a mia nipote Aira, ci
1: sì,
0: scrive Lina.
1: Ma certo,
0: auguri,
1: auguri Aira. Che bel
0: auguri,
1: nome, il nome originalissimo.
0: Molto,
1: eh?
0: Molto, molto, molto, molto.
1: Ora andiamo 25 secondi al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst, capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
8: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
9: Sei partito

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Voglio,
1: come volete voi. No, noi vorremmo invece parlarvi del nostro evento Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, ormai lo sapete. Domenica 28 giugno saremo a Palermo al Foro Italico e sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, chi ci sarà?
0: Ci sarà Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: E ovviamente il nostro concerto Radio Italia Live sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, per forza, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia, tutte, e poi in contemporanea anche sui nostri social, su Sky 1, Now, TV 8, il tutto dalle 20:40.
0: Esatto, per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it con massimo 2 accrediti a partire dalle ore 12 di lunedì 15 giugno fino a esaurimento posti, quindi affrettatevi.
1: Segnatevelo, l'evento è gratuito, quindi non vi chiederanno soldi, però
0: esatto,
1: dovete registrarvi.
0: Dovete far veloci, eh? L'hashtag ufficiale, hashtag rilive, tutte le info sono su radioitalia.it.
1: Molto bene, dato che abbiamo parlato e citato gli artisti che parteciperanno al nostro evento, abbiamo anche lei, Serena Brancale, qui coi The Colors insieme a Merck and Cremon e la nuova che si intitola
0: Partenope.
1: Perfetto. Non la canti? Dai!

0: La la la la.
1: Ah, vedi che l'hai cantata. Sì, cioè, sì. Come fai a non cantare sta
0: devo
1: canzone? Dai, ci sta.
0: Devo
1: ci
0: ancora
1: sta.
0: Impararla.
1: Imparala, perché guarda, sì. Hai tempo fino al quando è il 28 per impararla a memoria.
0: Ancora, ma allora, allora ce la faccio, ce
1: dai,
0: la faccio.
1: Dai, che
0: sì,
1: ce la
0: sì,
1: fai.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì.
1: Devi andare, pesciolone, bestione, sì. Schiaccia il pulsantone.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
17: tutti per Oro Cash.
18: Disney e Pixar presentano
19: Jessie, pronto?
20: Woody!
18: Toy Story 5.
20: La tecnologia ha invaso casa nostra.
21: Sto perdendo bolli per quel tablet.
18: I giocattoli contro la tecnologia.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
18: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
23: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
24: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Il supermercato è in chiusura!
28: Abbiamo dimenticato l'acqua!
29: Vado io!
30: Sì, ma leggera, eh?
31: Poco sodio, mi raccomando!

0: freccia, una mano è il portafoglio.
1: Portafoglio sempre anche.
0: Allora, molto bene, era Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira, a me gira parecchio perché Francesca questa non l'ha cantata ma l'ha ballata intorno al tavolo, quindi
1: quel ritmo lì
0: stanno girando proprio come se avessi bevuto una bottiglia di grappa. Allora prego.
1: Salutiamo Ambra da Brescia.
0: Ciao
1: che
0: Ambra.
1: Ci chiede una canzone.
0: Vedremo di accontentarti. Poi salutiamo anche Nicola da Novara. Bravo Nicola, hai ragione.
1: Hai ragione. E poi abbiamo una freddurina.
0: No, aspetta, c'è prima Enrico da Torino. Siccome parlavamo dei mondiali di calcio, per chi tifate, parlavamo così del tifo. Dice: mia figlia è italo-colombiana, quindi tiferò per la Colombia. Dice Enrico.
1: Evviva, vedi, ognuno poi trova un motivo, no? Certo, per affezionarsi a una squadra.
0: Sì.
1: E poi abbiamo Giovanni da Oristano che ci manda una freddurina.
0: Freddurina, allora. Lui e lei, giusto? Io faccio lui?
1: Sì.
0: Tu fai lei?
1: Sì.
0: Molto bene. Allora, un uomo regala un mazzo di fiori a una donna e lei...
1: Grazie, ma mi dispiace, il mio cuore è già impegnato.
0: E vabbè, non puntavo così in alto. No, hai capito? Il cuore è qui.
1: No, perché
0: allora
1: praticamente
0: non la spiegare, è meglio non spiegarla, è meglio andare con la prossima,
1: è meglio non spiegarla.
0: No, si sono svegliati anche stamattina, lo sai?
1: Vedi, poi sali un po'.

0: Giovanna, allora l'amica di prima che ha detto che voleva spiegare alla suocera che giorno era,
1: sì, detto, certo, certo,
0: dice che quella verdura di prima la suocera non la spiega.
1: No, meglio di no.
0: Ha detto di no.
1: Meglio di no. Anzi, guarda, io chiudo subito veloce questo argomento.
0: Chiudiamo l'ora.
1: Perché sono le 3.
0: Esatto.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Entro a casa, fuori è già mattina, e non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: Naina, Alessandra Amoroso, Le Notti Blu, prima ultimo, qualcuno ce lo chiedeva, è arrivato con Romantica. Allora parliamo di un campo nel Derbyshire in Inghilterra, dove il concetto stesso di falegnameria è stato letteralmente capovolto.
1: Esatto, in pratica normalmente si prende l'albero, si intaglia per ottenere i mobili e poi si intaglia l'albero, si assemblano tutte le varie parti e si fa il mobile,
0: si lavora il legno.
1: Qui il contrario. Questo campo.
0: Loro praticamente cosa fanno? Piantano un albero e lo fanno crescere a forma di sedia.
1: Sì, attraverso dei sistemi di potatura, eccetera, eccetera,
0: riescono a farlo crescere a forma di sedia. Quindi tu, se vai a vedere la foto, vedi dei filari.
1: Sì.
0: Sembrano quelli del vino.
1: Sì.
0: Con le sedie appese al contrario.
1: È veramente.
0: Con lo schienale in giù.
1: Sorprendente e molto originale.
0: E poi c'è da dire che ogni sedia è singola, cioè non ce n'è una uguale all'altra.
1: No, certo, perché dipende poi dal corso della natura.
0: Però la forma è quella della sedia. Quindi io volevo comprarla, so che sono andata a vedere il prezzo.
1: E beh, certo, sono dei pezzi rari e unici.
0: Pezzi unici, rari.
1: Esatto,
0: però 80.000 euro una sedia.
1: 80.000 euro.
0: Sai com'è?
1: Esatto.
0: Scusa, me compro un trono.
1: No, anche perché sai quanto devi aspettare prima che si finisca?
0: È un po' di tempo.
1: 12 anni per fare una sedia. Quindi
0: se la ordino ora, me la danno tra 12 anni. Tra 12 anni non so nemmeno se sarò ancora vivo per poterci appoggiare le terga sopra.
1: Le terga, esatto.
0: E quindi, comunque. Vabbè,
1: però è unica,
0: ce l'hai solo tu. Magari si andrà a sedere qualcun altro sulla tua sedia che hai pagato 80.000 euro. Vabbè, comunque andatela a cercare perché mi sembra abbastanza interessante.
1: Sì.
0: Guarda chi c'è.
1: No, c'è lui.
0: C'è lui. Ma è ancora là, secondo te?
1: Ma secondo me sì, è ancora là.
0: È rimasto là con la nostra Ilaria Cappelluti a prendere il sole. Sì, sì.

0: L'hai fatto benissimo, rapapapapa. Sembravi veramente lei.
1: Vero, ho fatto
0: signora.
1: Un playback.
0: Hai fatto benissimo. Stavolta non hai cantato Blanco, ma hai cantato Mina.
1: Ho provato.
0: Allora, dunque, abbiamo qualche messaggio al volo. Ciao Mauro, ciao Francesca, sono Aon. Vi auguro una buona giornata nell'attesa di un fine mese stupendo. Il resto in ascolto. Fa riferimento al nostro concerto, immagino.
1: Immagino di sì. Mauro?
0: Sì.
1: Lo sai che c'è un Mauro oggi che si chiama come te, ma che compie 60 anni?
0: Ma viva!
1: Ce lo segnala Vanna.
0: Auguri!
1: Suo
0: auguri,
1: marito Mauro, auguri!
0: Mauro, hai un bel nome, hai un bel nome,
1: sì,
0: caro Mauro.
1: Sì,
0: poi,
1: sì,
0: chi c'è?
1: Poi, ciao Mauro e Francesca, orario estivo, per cui lavoro sempre dalle 8 alle 14 e non più di

0: Benissimo, così posso prendere il caffè a casa in vostra compagnia.
1: Bene, bene.
0: Mauro e Francesca, per voi caffè o ginseng?
1: Caffè.
0: Ci scrive la nostra amica Barbara da Benevento.
1: Io cappuccino.
0: Sì, quindi col caffè.
1: Non c'è.
0: Col caffè.
1: Mazzella,
0: sì,
1: cosa caffè anche tu? Allora, tre caffè. Grazie Barbara.
0: Grazie Barbara.
1: Dedichiamo la prossima canzone anche, visto che ci hai offerto il caffè.
0: Sorry.
1: Scusa.
0: Lo sento.
1: Ecco, i pinguini tattici nucleari che canteremo tutti qui a squarciagola. Anche Pozzi lo canta,
0: sì,
1: vedi?
0: Sì,
1: è venuto apposta fino a qua per cantare questa canzone.
0: È la sa.
1: Certo.

0: Allora attenzione, perché fino a domani la nostra Ilaria Cappelluti di Radio Italia Solo Musica Italiana sarà in onda da Sharm el Sheikh, e si trova lì al bravo Tamra Beach di Alpi Tour in Egitto, bel posto.
1: Esatto, collegamenti, animazione Bravo e Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
0: Certo. E insieme a noi di Radio Italia Solo Musica Italiana c'è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Tutte le info le trovate sul sito radioitalia.it.
1: E allora lasciatevi travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo, e scoprite tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio, su alpitour.it.
0: Chi è bravo si vede.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fatti mandare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: basta,
1: oh,
0: dai,
1: come basta? Stavo proprio caricandomi. Basta.
0: Parliamo di cose serie. Pagare le tasse diventerà un'operazione automatica simile al pagamento di una bolletta telefonica o energetica. Capito?
1: Bella questa principale innovazione.
0: Si potrà quindi autorizzare l'addebito diretto sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN all'Agenzia delle Entrate.
1: Bene.
0: Poi però metti che sbaglia per levarti i soldi, valli a recuperare dopo.
1: Esattamente, il problema è che bisogna avere 50.000 occhi a controllare tutto.
0: Tocca perché sai, un attimo, l'errore può capitare a tutti, anche
1: esatto,
0: a loro. Anche a
1: esatto,
0: loro.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: chiaro che è una misura che ha come obiettivo il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale,
0: certo.
1: Però insomma bisogna poi stare attenti agli errorini, giusto?
0: Esatto. Comunque possono farli tutti in base al proprio al profilo dell'utente, come il lavoratore dipendente, il pensionato, il titolare, la partita IVA, così almeno stai tranquillo, sei sicuro di pagare le tasse, perché poi se non le paghi dici ma come, io ho lasciato l'IBAN, tipo bolletta della luce, del gas eccetera, e voi non avete preso i soldi, il problema però è vostro che non li avete presi, io ho autorizzato il pagamento.
1: Sì, boh, non lo so come funziona. Beh, vedremo. Tanto guarda, è una cosa che entrerà in funzione entro il 2028.
0: Ah, quindi abbiamo
1: lo
0: tempo
1: vedremo.
0: A schiattare.
1: Sì, abbiamo tempo.
0: Ok, perfetto.
1: A vedere cosa succederà.
0: Nel frattempo ci organizzeremo. Guarda chi c'è.
1: C'è Brescia.
0: Sai come sta?
1: Da Dio.
0: Ci ha fatto anche la canzone, ci fa molto piacere.
1: Vai,
0: Brescia.

0: tu vedi nero, io vado a Bari sulla spiaggia di pane e pomodoro, che bellissima.
1: Va bene.
0: Allora, quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
0: È tornato Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato Sky Original e condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo?
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì.
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
13: Figurati, me ne trovano un altro.
12: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
13: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
14: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
15: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Occhio.
2: Cosa?
1: C'è Camorcia.
2: È vero, è arrivato Luca Camorcia.
1: Guardati le spalle, Mazzella.
2: Sì, sì, è venuto a controllare, evidentemente, se era tutto a posto.
1: È tutto a posto. È venuto in moto oggi, che... eh? Sì,
2: Beh, certo, vista la giornata.

0: visto un piccione prima che ha fatto proprio sulla sella, proprio grande così, come un piattino de... Vabbè, niente, dai.
1: Allora sì, prego. Ringraziamo Barbara da Benevento che prima ci chiedeva che caffè volevamo, ci ha mandato una foto con le tazzine pronte per noi. Grazie.
0: E ciao, c'è anche Tony da Parma che ci ha mandato un vocale, lo salutiamo.
1: Tony ci ha mandato il vocale, ha detto che la prossima volta vuole portargli lui caffè.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: noi
1: Tony.
0: Noi siamo qui, non ci muoviamo fino alle 4.
1: Grazie.
0: Radio Italia, potete salutarmi e mandarmi fortuna, dato che in questi giorni ho gli esami. Sono Anita. E allora,
1: ma
0: in bocca
1: certo,
0: al lupo, Anita.
1: Anita,
0: facci sapere, tienici informati su come è andato.
1: E poi salutiamo anche Eleonora che ci ascolta mentre fa le pulizie in casa. Ci informa che in Germania c'è il tempo brutto, piove.
0: Mannaggia.
1: Sì.
0: Allora, ma tu lo sai che la redazione mi ha detto in via del Tuceno, mi ha detto non dirlo a nessuno.
1: Cosa?
0: Non lo devi dire a nessuno. Io però te lo dico.
1: No, dillo solo a me che tanto non ci sente nessuno.
0: Dice che Madame probabilmente sta facendo nuova musica. Non lo so.
1: Abbiamo qualche altra indiscrezione?
0: Sta facendo qualcosa di nuovo.
1: Bene. Siamo in attesa.
0: Però mi ha anche scritto che noi adesso l'ascoltiamo.
1: Non lo sapevamo.
0: Sì. Con Marrakesh.
1: Non lo sapevamo.
0: Prego, mettila.

0: quindi come dice Falivelli, che dice Sherlock,
1: secondo me sì.
0: Giudizio, che Sherlock. Dici tu? Dice Sherlock?
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi non dice Share the Love, ma dice Sherlock.
2: No, è troppo più corto.
3: È un'opzione, ma secondo me dice
0: un
3: Sherlock.
0: Un po' così alla bolognese, Sherlock.
2: Esatto. Così. Bene, non lo so, io non lo so. Dice, io mi aggrego, dice Sherlock.
3: Sherlock.
2: Però io volevo dire una cosa. Anna, chi oggi fa gli anni.
0: Anna
2: abita a Milano, ci ascolta sempre. Auguri, Anna.
0: Noi invece andiamo. Perché abbiamo finito, sì, quindi sì, vi lasciamo con Giuditta e Marco.
2: Grazie al pesciolone bestione.
0: Lo volete o ce lo portiamo?
3: Va via.
2: No, grazie.
3: Va via.
2: C'è Lidia Maria.
0: Avete Lidia Maria, vi trattate bene, amore. Bravi, capito. Niente, no.
2: Andiamo.
0: Ciao, a domani, grazie.
2: Ciao ragazzi, a domani, sono le 4. Ciao.

0: Una possibilità di Malika Ayana, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon giovedì anche a te.
0: Guarda chi c'è.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano, c'è proprio odore di biscotti, di dolcetti, di...
0: Io riflettevo che quando capita questa situazione, l'unica fuori posto sei tu.
1: Perché? Perché? Ah, in effetti sì.
0: Perché noi condividiamo regione e provincia.
1: È vero, è vero.
0: Tu in parte,
1: io,
0: dai.
1: Il 50% della regione ma sto dall'altra parte, è vero.
0: Non ti senti fuori posto, no?
1: Sì, ma sai che cos'è? Che non percepisco particolarmente questo mio sentirmi fuori posto, perché mi sento fuori posto sempre.
0: Nella vita, quindi.
1: Non è che lo senta più degli altri giorni.
0: Ok.
1: Adesso vabbè, che me l'hai fatto notare, ti ringrazio.
0: Volevo solo sottolineare questo.
3: Clemento.
0: Una nevicata pazzesca.
1: Vabbè.
0: No, ma quale nevicata, ragazzi? Ci si avvicina all'estate, ci si avvicina ai nostri concerti preferiti, alle canzoni che ricorderemo per quest'estate, perché in molte situazioni ti capitano quelle cose, specie in vacanza, specie per chi va a scuola per quel mese e mezzo di mare, ok?
1: Sì.
0: In cui conosci le persone e le leghi a una canzone.
1: Io ho sempre detto che le canzoni, soprattutto quelle estive, sono proprio come i profumi, perché nulla come le canzoni e come i profumi è in grado di riportarti immediatamente a quell'istante lì.
0: Sì.
1: Quell'istante lì.
0: Esatto.
1: Poi che sia bello o brutto.
0: Vabbè, questo poi.
1: Noi speriamo che siano tutti belli.
0: E non è un nostro problema. Però...
1: è il nostro problema.
0: No, l'unica cosa che possiamo fare noi, anzi il nostro compito è quello di accompagnarvi portandovi tanta musica, ed è quello che faremo le prossime due ore.
1: Ok, allora siamo pronti.
0: Partiamo.
1: Vai.
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
6: È un po'

0: Mahmood Ratatà su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, volevamo dirvi che da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia e menù per i vostri bambini.
0: E per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere gustosi premi.
0: Old Wild West, stile western, gusto unico.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: E dove andate quest'estate?

0: in Trentino con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
7: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
6: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
7: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
7: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
6: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jessie, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto.

0: Zucchero con un chilo, a proposito, iniziano i mondiali di calcio,
1: Come a proposito?
0: Tu mi dirai qual è la connessione tra queste cose. In realtà la connessione c'è, perché quando si muovono le squadre di calcio portano chili e direi quintali di cose, ogni
1: certo.
0: Staff si porta dietro un sacco di cose.
1: Allora, dobbiamo parlare della Norvegia, che anche perché non so se hai saputo che comunque
0: tra l'altro proprio a causa della Norvegia, però
1: ben so. Vabbè, comunque la Norvegia non proprio una delle squadre favorite, però devo dire che sta lavorando molto bene dal punto di vista del marketing, perché stanno facendo parlare parecchio
0: di loro.
1: E una delle cose di cui si sta parlando tanto è quello che appunto porteranno per questi mondiali.
0: Ma soprattutto il cibo, come se fossero famosi per questo. Ma
1: assolutamente
0: No, assolutamente no. Sono partiti tre chef, fin qui è tutto a posto. Questi dovranno.
1: Vabbè, già insomma, tre chef di quelli super stellati. Insomma,
0: poi sai che loro hanno ognuno almeno degli atleti, ognuno ha la sua alimentazione. Però vabbè, questo è un altro discorso. Dovranno preparare un buffet 4 volte al giorno con alimenti vari, che poi ovviamente sono indispensabili per la permanenza, no, negli Stati Uniti.
1: Allora, il bagaglio della nazionale norvegese, solo per quanto riguarda il cibo, consiste in 300 kg di pesce. Avevo letto pesche. Molto bene. 300 kg di pesce.
0: Ma perché adesso ci sono le pesche in Norvegia?
1: È quello che infatti mi aveva colpito.
0: Ci sono il salmone.
1: C'è chiaramente il salmone.
0: Ma perché nuota al contrario? Perché vorrebbe scappare, però.
1: Vabbè. Anche il dentice. Poi 116 kg di formaggio tipico norvegese. Io non ho. Tu sai di formaggio?
0: No.
1: Va bene.
0: Però ci sono 6.000 in numero, 6.000 arance.
1: Allora, tu ti sorprende. Mi ero sorpresa delle pesche, ma devo dire che anche le arance, voglio dire, sono.
0: Queste arance serviranno a preparare 15 litri di succo fresco ogni mattina.
1: 15 litri ogni mattina. Io adesso voglio sapere esattamente quanti sono. Cioè, perché sono 11 giocatori riserve sono 25,
0: tutto
1: ok.
0: Lo staff sarà un centinaio di persone, dai.
1: No, sono troppi comunque.
0: 15 litri per 100 persone
1: comunque.
0: Ci stanno, Giuditta. Cioè, tu hai a cena quante bottiglie di vino hai? Tre persone, quante
1: ma appunto, ma non
0: due
1: è
0: litri?
1: Tre litri d'arancia. È una cosa diversa.
0: Dai.
1: È una cosa diversa. Io sono veramente stupita. L'unica cosa su cui non mi sono stupita è il salmone, perché per il resto. Il formaggio.
0: Quello, sì.
1: Formaggio norvegese.
0: No, ma solo queste tre cose portano.
1: Solo queste.
0: Basta.
1: Non mangiano altro.
0: Strano.
1: La pasta no.
0: Strano.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Paola Iezzi con Stessa Direzione.
1: Stessa Direzione, ti prendo e ti porto via, sai dove andiamo?
0: Dove andiamo?
1: A Sharm el Sheikh.
0: Ah, perché c'è Ilaria Cappelluti, sì. Sentiamo.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Giuditta e buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Marco, non me ne volere, ma io so già che in questo momento, questo qui che sto per dire, come dire, lusingherai, accarezzerai, abbraccerai un po' di più Giuditta. Perché? Perché vi parlo di gatti, vi parlo del fatto che, insomma, i gatti, ho scoperto che in assoluto il gatto in Egitto è considerato uno degli animali più sacri, vengono rispettati tantissimo. Si dice che siano i discendenti diretti dei gatti sacri di Bastet, che era la dea pantera dell'antico Egitto. La leggenda narra che proteggano addirittura i pescatori delle tempeste, nelle tempeste, e che tengano lontani naturalmente tutti gli spiriti maligni del deserto. Ora, tra le tante cose che viene consigliata nella cultura egiziana è di non guardarli mai negli occhi, ma noi gattare, e qui mi riferisco tanto a me quanto a te cara Giuditta, sappiamo bene che, come dire, poi dipende semplicemente prenderci un po' di confidenza. Ma perché vi racconto di gatti? Perché proprio all'interno del Bravo Tamra Beach Resort c'è stato un momento proprio di incredibile, come dire, tenerezza condivisa tra tutti quanti gli ospiti, perché in realtà ce ne sono anche qui, piccolissimi, credo di aver beccato una di quelle cucciolate proprio fresca fresca, per cui sono deliziosi. E vabbè, insomma, c'è stato questo momento di piacevolezza totale che andava detta, quando ci sono i gatti, insomma, noi diventiamo sensibili. Allora, appuntamento, io ve lo confermo naturalmente a più tardi, chiusa la parentesi felina, qui dal Bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh con Ilaria Cappelluti su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Che apa! Che apa che fa, Daikin, la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400€. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback

0: daikin.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì. Oh, cosa ho?
0: Oh,
1: cosa?
0: Finalmente parliamo della tua attività preferita in assoluto.
1: Vale, non la puoi dire alle 4 del pomeriggio.
0: Il bird watching.
1: No,
0: Sì?
1: No,
0: Sì.
1: Sì,
0: perché allora ci sono delle cose particolari, secondo me, di cui bisogna parlare.
1: Vai.
0: Insomma, è un'attività intanto che secondo me può dare anche proprio lustro a una zona specifica, no?
1: No.
0: Cioè, tu sai, come no?
1: No. Come potrebbe?
0: Sì, perché tu vai lì perché ci sono delle

0: specie specifiche, sì, sì, da fotografare.
1: Sì.
0: Capito? E quindi alimenta anche in qualche modo il turismo, è importante.
1: Sì.
0: Ad esempio, però, a Gunnison Beach, che è una delle poche spiagge ufficialmente nudiste del New Jersey.
1: Non fare quella battuta. Perché tu quando... Allora, aspetta. No, ti devi fermare qua. Allora,
0: non la volevo
1: cos'è
0: fare.
1: Il birdwatching? Dillo ai nostri amici.
0: L'osservazione e fotografare volatili.
1: Fotografare volatili nella spiaggia nudisti. Cosa vuoi fotografare?
0: No, ma perché? Allora, è comunque una località in cui ci sono specie molto particolari.
1: Direi.
0: Sto parlando proprio di quelli che... volevo dire di quelli che vai lì per fotografarli, però parlando di, volatili. Comunque questo appassionato di birdwatching è andato lì con macchine fotografiche e si è ritrovato in questa spiaggia. Per
1: tra l'altro gli hanno urlato addosso perché...
0: Eh sì, perché pensavano che volessero fotografare loro.
1: Ma dai.
0: Ma no, lui voleva fotografare un'altra
1: è
0: cosa.
1: È andato lì con una troupe.
0: Vabbè, ho capito, però poi alla fine nessuno ha fatto caso a lui. Dopo
1: nessuno
0: un po',
1: si è fatto
0: lui...
1: male? Peccato. Peccato, guarda.
0: Vabbè, senti, però lui era andato lì per fotografare, non le persone.
1: Ho capito. Amici.
0: Ma se è segnalata come una zona specifica dove trovi...
1: Voglio evolvere il concetto. Non facciamo pubblicità a Google. Qualsiasi motore di ricerca,
0: sì,
1: basta cercare foto di volatili,
0: ma
1: ok?
0: Tu devi smetterla con questa crociata e contro il...
1: E vedi tutti... È brutto da dire questo termine dopo aver parlato di spiagge nudiste, però ragazzi, biologicamente si chiamano uccelli e vedi tutti quelli che vuoi.
0: Ho capito, ma fotografarlo tu in prima persona è un'altra esperienza. Tu l'hai proprio visto,
1: quella,
0: capito, prima di fotografarlo.
1: Ha pure parlato.
0: No, dipende, se è un pappagallo potrebbe
1: smettere.
0: Mamma mia.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro con La differenza tra me e te a Radio Italia, solo musica italiana. Ci arrivano di foto, delle
2: sì,
1: foto,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì, sono dei cormorani.
1: Sono degli avvoltoi quelli, scappa.
2: No, cormorani.
1: Scappa perché hanno percepito qualcosa.
2: Ma perché tu non ti puoi scagliare contro i birdwatchers?
1: Io
2: sono più di te.
1: Io voglio scagliarmi con chi mi pare. Posso? No, non posso.
2: Sono
1: non
2: più
1: posso.
2: Di
1: questa
2: te.
1: È una cosa che non
2: hai
1: si
2: già
1: fa.
2: Perso.
1: Va bene.
2: Abbiamo
1: amici.
2: Ancora un'ora da
1: sì.
2: trascorrere insieme.
1: Sì, no? Esatto, sono le 17:01. Solo

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, Trump annuncia nuovi attacchi nella notte e promette assumermi il controllo totale del loro petrolio e gas. Dietro le quinte continuano i colloqui. In vista del Consiglio UE, Meloni invoca un rappresentante autorevole sull'Ucraina e Vannacci dice: non siete la vera destra, Schlein attacca il governo, da voi mai battaglie giuste. La BCE cambia musica, tassi rialzati di un quarto di punto, è la prima stretta da oltre due anni, Lagarde precisa solo un segnale, ma con la guerra aumentano i rischi. La dignità umana non ha passaporto, dalle Canarie a Prodo storico per i migranti l'urlo del Papa, la coscienza dell'Europa non si abitui al Mediterraneo come un cimitero, dice. A Belfast ancora disordini per le proteste anti-migranti dopo l'aggressione da parte di un rifugiato, arresti, agenti feriti, Farage cavalca alla rabbia, chiede il bando per tutti i sudanesi. A Lucca, condannata a 18 anni per omicidio volontario, Cinzia D'Alpino, la 65enne che due anni fa a Viareggio uccise il ladro che la derubò, la procura aveva chiesto l'ergastolo. La nuova vita di Da Silva, dopo la soluzione per l'omicidio Paganelli, la senegalese parla dei giorni in carcere da innocente, ma assicura: voglio restare in Italia, è il mio sogno. Achille Lauro commuove l'Olimpico, debutto da tutto esaurito a Roma, il cantautore incanta con comuni immortali e non nasconde l'emozione di ospitare sul palco Antonello Venditti.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, code a tratti tra Valdarno, Firenze Sud, traffico intenso direzione Milano. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, rallentamenti in uscita Genova-Bolzaneto, provenendo da Genova direzione Milano, c'è stato un incidente precedente. Restiamo in Liguria, rallentamenti tra Genova Pegli, bivio 17 Milano-Genova, il traffico è sostenuto direzione Genova. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, code presso l'incrocio via Genio Civile, via Selciatella, direzione incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Incidente sulla 2 autostrada del Mediterraneo, siamo in Campania, presso lo svincolo di Petina, direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è stato un evento in cui tra l'altro Achille Lauro ha fatto una comunicazione importante ai suoi fan, perché prima di salire per la prima volta in carriera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma ieri, ha annunciato una nuova data del tour per Sempre Noi, Stadi 27.
0: Eh sì, perché lui è sempre avanti di un anno, sempre avanti di un anno. Dopo il sold out è registrato per la data romana che aveva già annunciato, 30 giugno 2027. Lo ricordiamo, il 1 luglio ci sarà un altro concerto allo Stadio Olimpico.
1: Esatto, i biglietti sono già disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiali e per gli iscritti al suo canale broadcast. La vendita generale parte alle 14 di sabato 13 giugno.
0: E intanto manca anche un altro grande debutto, manca poco prima della fine di questi appuntamenti estivi negli stadi. Lunedì ci sarà la sua prima volta in un altro stadio.
1: Abbiamo detto troppe date, non mi ricordo.
0: Lo stadio San Siro?
1: Non lo so. Sì, però abbiamo detto il sabato fra 3 giorni.
0: Sì,
1: è
0: non
1: lunedì
0: è 2020.
1: Fra 5 giorni.
0: Non stiamo più parlando del 2027, siamo tornati al presente.
1: Ragazzi, non mi dovete
0: confondere. Lo so, poi capito, abbiamo fatto dare le date a lui.
1: Tra l'altro, ragazzi, ma come se non sapeste, vabbè.
0: È quello che ha più difficoltà in assoluto. Comunque hai segnato tutto.
1: Ho segnato tutto. Bastava dire sabato prossimo, lunedì prossimo, e poi l'anno prossimo vediamo.
0: l'anno prossimo vediamo se ha già dei sold out.
1: Ma manca un anno, ma che devo fare?
0: Ho capito,
1: sabato
0: ma
1: uno prende il biglietto e poi l'anno prossimo si vede. Dai.
0: Ma si sono già
1: Ne so dove sono l'anno prossimo.
0: Vabbè, viaggio Antonacci. Lascia.

0: Ciao, sono Coez e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Coez, Fra Quintale, Alta Marea su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Una cosa importante, amici, perché ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
1: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni per garantire un flusso continuo di vita. È importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
2: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno del nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live Il Concerto, ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
4: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Arisa Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, sta succedendo questa cosa: 20.000 giapponesi più o meno hanno firmato una petizione online per protestare contro l'uso sui social network di personaggi manga e anime da parte del presidente degli Stati Uniti, nostro amico Donald Trump. Che è successo? Che è successo? Giuditta, spiegami.
0: È successo più e più volte, perché sapete, lui giochicchia un po' con l'intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Posta cose.
1: Sì, sì, non so, se lui direttamente, ma gli piace proprio la storia dell'intelligenza artificiale.
0: Non so se lui o il suo staff, e non so cosa sperare tra le due cose, tra l'altro. Okay. Allora, era già successo che un po' di tempo fa aveva mescolato delle immagini di attacchi militari veri degli Stati Uniti con film e serie TV di successo, tra cui Yu-Gi-Oh!
1: Ecco qua.
0: Che già. Lascia stare Yu-Gi-Oh!
2: Ma come lascia stare Yu-Gi-Oh? Lascia stare le immagini vere, non lascia stare Yu-Gi-Oh!
0: Lascia stare in generale. Però adesso è andato a toccare una delle serie anime e manga forse più famosa al mondo, che è Naruto. Cioè, lui ha preso
1: Naruto perché si è caduto in un imbuto, era quello?
0: No,
1: no?
3: No alcol e no droghe.
1: Quello era Manuto. Grande capolavoro della musica italiana, era hip hop anni 2000.
0: Non so se riesco ad andare avanti vai. Allora, lui ha preso l'immagine del personaggio principale e ci ha appiccicato sopra la sua faccia.
1: Okay.
0: Ed è molto molto riconoscibile sia Donald Trump che l'anime originale da cui lui ha preso le immagini. I giapponesi sono impazziti. Lui ha detto: guardate che per noi sono una cosa, a parte che i cartoni animati sono una cosa seria, appunto.
1: Un prodotto d'export incredibile. Sì.
0: Sono un prodotto di export incredibile, ma poi soprattutto veicolano anche dei messaggi di pace, di amicizia, di unità.
1: Si sfondano tutto il giorno.
0: Ma
1: si
0: sparano
1: addosso
0: le
1: qualsiasi cosa.
0: Devi andare oltre.
1: Si tagliano, fai una violenza incredibile. Vabbè.
0: Però poi il messaggio di amicizia e unione.
1: Certo, come no.
0: Quindi dicono: vedere queste cose abbinate a immagini di guerra non ci va bene. E ha sbagliato.
1: 20.000, quante ne servono?
0: Forse un po' di più. Però i cartoni animati sono una cosa seria.
1: Allora l'hai voluto e adesso chiedi aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. La so tutta, Giudizio, tutta, ma so anche questa, che è di Marco Mengoni e si chiama Ma Stasera.

0: Le ragazze, San Giovanni con Clara.
1: Non ho capito.
0: San Giovanni con Clara.
1: Ok, ok.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Questo è l'appuntamento con il nostro viaggio alla scoperta del mondo con i gelati. Lui.
1: Oggi siamo nei paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi.
0: Goloso gelato al cioccolato arricchito da una variegatura ai mirtilli, ricoperto da uno strato croccante di cioccolato fondente, con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano.
1: Una combinazione di gusto intensa che conquista al primo morso.
0: Provate Nui, cioccolato fondente mirtilli dei paesi nordici.
1: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Radio Italia solo musica italiana. È radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
14: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 5%. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Cipu,

0: Luciano Ligabue, certe donne brillano su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vorrei tu spiegassi a tutti noi cos'è il cortisol dressing.
0: Ho pensato subito a una salsa.
1: A una salsa che si mette sui dolci che ti fa schizzare i livelli di cortisol.
0: A parte che le salse tutte migliorano proprio la vita in generale. Ma no, non è questo. In realtà è la teoria secondo cui alcuni abiti aumentano il livello di cortisolo.
1: Sì, cioè, quindi l'ormone che regola lo stress.
0: Sì.
1: Ok. Come mai aumentano?
0: Allora, perché i vestiti sono belli.
1: Vabbè, questo sì.
0: È bello.
1: Questo sì. E perché dovrebbero stressarti?
0: No, perché ci sono alcuni vestiti che effettivamente stressano. Cioè, immagina i jeans troppo stretti. Per quanto riguarda gli uomini, la cravatta con la camicia proprio abbottonata. Okay. Fino a... I vestiti che di solito devi mettere in matrimonio, queste cose qui. Le scarpe troppo strette. Cioè, ci sono alcuni vestiti che effettivamente tu li metti perché magari sono belli esteticamente, però non sono comodi, non ti fanno stare bene.
1: Quindi, per ridurre questi livelli di stress, in alcune giornate particolarmente impegnative si preferisce vestirsi in modo più comodo, quindi vestiti larghi, scarpe magari
0: basse.
1: Sì, esatto, scarpe basse. Normali.
0: Bello, okay, comode. Ma soprattutto i colori. Cioè, questa teoria dice che ci sono alcuni colori che ci fanno stare meglio, tipo i colori pastello, non lo so, il verde salvia.
1: Che hai tu adesso?
0: Esatto.
1: Quindi mi stai dicendo che oggi è una giornata stressante che hai voluto.
0: No,

0: Marco, io devo venire qui, devo stare 2 ore con te.
1: Ho capito, cioè, ho capito. Tu hai assecondato il tuo cortisolo. Io di che colore sono vestito? Quindi io sono già alla fase successiva, all'accettazione di questa cosa.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Effettivamente dovevo farmi una domanda vedendo come eri vestito tu. Vabbè, a proposito,
1: non è lunedì?
0: No, non è lunedì,
2: ho
0: però tu sei vestito
2: giorno,
0: lunedì nero, Mr. Rain. Oggi va bene così.
3: Noi due siamo bravi.

0: i Lupi.
1: Senti che bello. Luna piena dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Buonasera, ciao.
3: Ben trovati, come state? Come
0: bene.
3: Va?
0: Bene. Bene.
2: Bene. Voi?
0: Come state?
2: Bene, bene. Tutto a posto.
1: Daniela forse è un po' freddo. È estremamente coperta.
2: Dillo, dillo, dillo, dillo.
1: Ho scoperto che praticamente ha il triplo strato di biancheria.
2: Ma non è vero. Cioè, ho un pantalone che ha su una specie di soltanto il bordino del boxer.
3: Il mutandone della nonna.
1: Cioè, il mutandone della nonna.
2: Eccoci qui. Cioè, ed eccoci qui.
1: E poi c'ha quello. Come si chiamano? Cosa c'hai?
2: Le mutande. Come si chiamano?
1: Che
2: le mutande.
1: Ne so, ci sono vari tipi di
2: mutande. Cosa c'hai?
4: Ma non andiamo.
2: Ma poi cos'è? Cosa c'hai?
1: Cioè, volevo sapere.
2: È ingestibile oggi. Ma guarda, sai che sì.
1: Okay.
2: Oggi sì, oggi sì, è partito poi, carichissimo proprio.
4: Oggi.
1: Tre è strano, due capisco.
2: Vabbè, sei convinto. Vabbè.
4: Io non ce la faccio più. Salutiamo e ringraziamo Lidia Maria Sarsitano che è stata in regia. Ritorniamo domani.
1: Domani.
4: Ma secondo me il problema è che siamo partiti dal birdwatching.
1: È quello è stato che mi ha mandato fuori. Va bene, amici, buona serata a tutti, sono le 18.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Guerra in Iran, Trump annuncia nuovi attacchi nella notte e promette assumermi il controllo totale del loro petrolio e gas. Dietro le quinte continuano i colloqui. In vista del Consiglio UE, Meloni invoca un rappresentante autorevole sull'Ucraina e Vannacci dice: non siete la vera destra, Schlein attacca il governo, da voi mai battaglie giuste. La BCE cambia musica, tassi rialzati di un quarto di punto, con la guerra aumentano i rischi, avverte Lagarde. Per il ministro Tajani l'aumento non aiuta nessuno. La dignità umana non ha passaporto, dalle Canarie, approdo storico per i migranti, l'urlo del Papa alle coscienze dell'Europa, non si abitui al Mediterraneo come un cimitero. A Belfast ancora disordini per le proteste anti-migranti dopo l'aggressione da parte di un rifugiato. Arresti e agenti feriti. France cavalca la rabbia e chiede il bando per tutti i sudanesi. A Lucca condannata a 18 anni per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, la 65enne che 2 anni fa a Viareggio uccise il ladro che la derubò. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La nuova vita di Da Silva, dopo l'assoluzione per l'omicidio Paganelli, il senegalese parla dei giorni in carcere da innocente ma assicura: voglio restare in Italia, è il mio sogno. Mondiale al via, stasera si apre la Coppa del Mondo più grande di sempre tra Stati Uniti, Messico e Canada. 48 squadre in campo fino alla 19 luglio, Trump diserterà la cerimonia.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: C'è Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana, Click Boom, la canzone di molti di noi che quando hanno ospiti li fanno entrare nel disordine. Ti ho fatto entrare nel disordine.
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: Quando inviti gente a casa, poi apri porta e dici scusate se la casa è un po' disordinata. E ti trovi davanti a due soluzioni, Daniela, perché il mondo, come sai,
1: si divide in due grandi categorie. Esatto. Quali sono?
0: Ci sono quelli che ti dicono scusate il disordine, sembra di entrare in un museo.
1: E quelli come me che dicono scusate, ed è veramente, esatto, sembra entrare nel caos primordiale, quando ancora il mondo non esisteva, la roba là, l'agglomerato di pianeti e di meteore.
0: Esatto. Bisogna avere stile anche nel disordine, in qualche modo.
1: Beh, più che altro chi è disordinato come me sa che nel proprio disordine c'è un ordine, che conosciamo soltanto noi, dal di fuori invece semplicemente casino.
0: Caos, esatto, ecco. Pieno. Buona serata a tutti, la cominciamo così, questa di questo giovedì importante perché iniziano i mondiali, giovedì 11 di giugno. Daniela Cappelletti.
1: Buonasera anche Emiliano Nino Picardi. Buonasera Pollo e Galline.
0: Buonasera.
1: Eccoci
0: ragazze.
1: Qua.
0: Loro, vai, entri nel pollaio, uno specchio.
1: Tutto lindo, tutto pulito, tutto in ordine.
0: Incredibile come facciano a tenere tutto perfettamente in ordine.
1: Vabbè, allora alle 20 dovrebbe esserci la cerimonia d'apertura del mondiale, no? Alle 20 ore italiane, mi sembra.
0: Sì, grosso modo, sì, all'Azteca.
1: Quello stadio meraviglioso, storico, immortale. Ma non c'è una targa in quello stadio della partita del secolo Italia-Germania?
0: No, credo di no.
1: E io credo di sì. Allora adesso andremo a controllare.
0: Adesso controlliamo.
1: Magari ce lo dite voi anche.
0: Giusto, se avete voglia, sì, al 331 995 0095 ci dite se i nostri ricordi sono giusti.

0: testa in giù, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Com'è che dice? Maca a voi?
1: Maca a voi.
0: Maca a voi. Maca a voi. Voglio proprio dirlo bene, giustamente. Prima dicevamo, tu dicevi che non c'è questa targa.
1: All'Azteca del Città del Messico, questa targa che ricorda la partita dell'Italia e della Germania. No, hai ragione.
0: Esiste.
1: Tu. Lo scrive anche Luigi fra i tantissimi che hanno risposto al 331-995-0095.
0: E l'Estadio Azteca rinde homenaje a las selecciones de Italia y Alemania, protagonistas en el Mundial del 1970 del partito del ciclo.
1: Beh, accidenti, partita che pronuncia perfetta. Puoi fare anche le tortiglie con questa pronuncia qua. Rosy fra i vari invece ci scrive: chi ti farete in questi ennesimi mondiali senza Italia?
0: Beh,
1: Rosy,
0: Curaçao,
1: noi abbiamo la nostra preferita, Curaçao, che beh, esce subito, però è la nostra squadra preferita al momento. Sì.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
0: Famila, con noi sei in famiglia.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Sorry, scusa, lo sento, ce la canteremo tutta la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari il 28 di giugno al Foro Italico a Palermo, perché anche loro saranno protagonisti di Radio Italia Live, il concerto.
1: Quindi tu sai già la scaletta?
0: No,
1: sai già
0: le
1: canzoni?
0: Dai, questa è la loro
1: vuoi
0: canzone
1: dirmi questo?
0: No, è la loro canzone estiva.
1: Ah, okay.
0: Vuoi che non ci mettiamo lì sotto a cantare la squarciagola? Se siete fan di Giorgia potreste presto cantare anche le sue di canzoni.
1: È vero, perché tra meno di un mese lei parte per il tour estivo e davanti a lei si porranno, diciamo, due, tra virgolette, problemi.
0: Ah sì, quali?
1: Intanto dovrà fare la spesa di scorta per il figlio, per Samuel, e anche per il compagno, Emanuel, che invece se ne restano a casa.
0: Beh,
1: non la seguono in
0: tutto. Posso farla anche da sola la spesa.
1: Però sai che lei si occupa un po' di tutto.
0: Vabbè.
1: Poi nell'ultima intervista alla nostra redazione Giorgia ha spiegato, sono esigenti, io devo comprare quello che mangiano loro, ritrovo il frigo sempre vuoto, quindi vuol dire che faccio la spesa bene.
0: Questo è vero, sicuramente.
1: Mi piace il menage familiare di Giorgia, che lei lo racconta così.
0: Ma quando rientrerà in casa poi dovrà affrontare invece il secondo problema, la gatta Nina, che è un po' la regina di casa.
1: Quella
0: ha detto Giorgia, appena
1: ostica,
0: Sì, sì, ha detto appena poso la valigia mi dice cose, dove sei stata?
2: Miau.
0: Perché sei stata fuori così tanto tempo?
2: Mamma,
0: perché mi hai lasciato con questi due che comunque non mi trattano bene come mi tratti tu? Miau. Poi deve essere spazzolata, deve avere l'acqua nuova, il cambio della lettiera.
1: Vabbè, dai, penso che il figlio e il compagno di Giorgia riusciranno a cambiare la lettiera.
0: E a fare la spesa, secondo me. Però magari lei è un po'.
1: Si preoccupa.
0: Sì, esatto, può essere che sia un po' apprensiva, allora magari c'ha un occhio di riguardo in più.
1: Va bene tutta questa roba carina, divertente, ma noi vogliamo sentirla cantare, Giorgia. Lo facciamo con Corpi Celesti.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: In attesa della sua nuova canzone insieme a Marco Mengoni, che uscirà a mezzanotte, Angelina Mango l'abbiamo ritrovata con Melodrama su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa sera inizia il mondiale, lo sappiamo perfettamente. Tra l'altro, un po' di curiosità: inizia l'11 giugno, esattamente come il mondiale in Sudafrica, quello del 2010. All'epoca la partita inaugurale fu Sudafrica-Messico. Questa sera si gioca Messico-Sudafrica. All'epoca la colonna sonora era quella di Shakira. E questa sera la cerimonia inaugurale, che si tiene per noi italiani alle 19:30,
0: Shakira.
1: In realtà sono tre le cerimonie inaugurali: una questa sera in Messico, domani invece quella sia in Canada che negli Stati Uniti, con Katy Perry negli Stati Uniti e Alanis Morissette in Canada. Insomma, una cosetta da niente. Piccola nota a margine: c'è un po' d'Italia, perché la cerimonia d'apertura la fa un'agenzia italiana, che poi è la stessa che ha fatto Milano Cortina.
0: È almeno quello, però essendoci noi non qualificati, chiaramente vogliamo comunque tifare qualcuno in mondiale, è bello vederlo, no? Vediamo chi sono i favoriti del torneo secondo gli italiani. 1 su 4 punta forte sul Brasile di Carlo Ancelotti, anche lì l'antichietta d'Italia,
1: per fortuna
0: ce la troviamo. La previsione degli esperti però è diversa: la Francia, finalista agli ultimi mondiali, e la Spagna, campione d'Europa in carica, sono veramente davanti in pole position,
1: potrebbero giocarsi la finale. Seguono l'Inghilterra, che sta cercando un successo che manca da 60 anni, il Portogallo di Cristiano Ronaldo,
0: dell'eterno Cristiano,
1: da 41 anni, sarà arrivato anche al suo ultimo mondiale e vuole giocarselo al meglio. Ma poi una serie di outsider: ci sono la Norvegia,
0: che è molto forte,
1: forte, si parla del Marocco,
0: cioè anche il Marocco, mi ricordo che si era comportato benissimo allo scorso campionato del mondo.
1: Tra l'altro passeranno le prime due per girone più le migliori terze. Questo fa in modo che, per esempio, il girone I, che è quello della Francia, Norvegia, Senegal e Iran, potenzialmente, tranne l'Iran, passa tutte al turno successivo. Sono troppo forti.
0: Ma
1: per
0: voi no, per dire, chi ti ferete questo mondiale? C'è qualche squadra a cui siete particolarmente affezionati? Ma soprattutto diteci il motivo.
1: Sì, ci
0: piace. Abbiamo Curaçao, perché sono i più outsider di tutti.
1: Sono carini,
0: sono
1: divertenti.
0: Sono divertenti, ballano, arrivano con lo scuolabus, insomma, creano allegria. Però ditecelo nel caso al 331 995 0095 subito. Aiello.

0: Sotto sotto, un bel ritorno questo per Aiello, appena incontrato in questa serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sa di mare, no? Sa un po' molto, di sì. Ferie così. E volevo sapere, Amy, tu sei ancora in alto mare proprio con le vacanze?
0: Altissimo mare, ancora ci devo pensare, guarda.
1: Allora sai che con Econad Viaggi trovi la soluzione giusta per partire, eh?
0: Davvero? Perché?
1: Perché ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane, e l'offerta è valida per prenotazioni entro il 30 di settembre.
0: E su tante destinazioni un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad.
1: Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Euronics, fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non voglio essere fritto.
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere.
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro, e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
19: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
2: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra.
2: Cattiva, perché è una bambina cattiva. Questa.
1: Elettra Lamborghini ci sarà presente anche lei al nostro enorme, favoloso Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, presentato da Notino. Parliamo di domenica 28 di giugno a Palermo.
2: Siamo, dai, mancano due settimane praticamente, ci siamo, sì. In quel momento, in quella serata strepitosa, in questa estate bellissima davanti al mare, la nostra Radio Italia Live Orchestra, diretta come sempre egregiamente dal maestro Bruno Santori, accompagnerà.
1: Vai.

0: Sentitela.
1: Achille Lauro, le bambole di Pezza, sì. Serena Brancale, Ernia Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Accosciati a destra del pallone, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: E sapete che il nostro concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, poi in streaming sul sito raditalia.it, ma anche su YouTube, sul nostro canale, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e tutti i dispositivi Echo.
1: Non solo, perché vi accompagneremo anche attraverso i social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, eccetera, eccetera. E in contemporanea, dalle 20:40 lo potrete seguire in TV su Sky 1, Now e TV 8.
0: E questa è una cosa molto importante. Per essere parte dello spettacolo sarà necessario accreditarsi sul per venirci a vedere sul titolo sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti a testa, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 di giugno fino all'esaurimento dei posti. Va fatto, ma è gratuito.
1: Allora, l'evento è gratuito, lunedì alle 12 tutti su ticketone.it, al massimo potete prendere 2 accrediti per essere dei nostri ai fori imperiali.
0: Quello è. L'hashtag ufficiale che dovrete utilizzare per tutta la serata è Relive, tutte le info su raditalia.it. Abbiamo detto tutto, quindi niente panico.
1: Vi aspettiamo lì, niente panico.
0: Ok.

0: tanto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Ma il balletto lo sappiamo, indice, indice, mezzo cuore e via, che tu mi piaci vero. Tanto come lo canta Safe qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. A proposito, qual è la nazionale che vi piace tanto di questo mondiale, che tiferete? Ve l'abbiamo chiesto poco fa, se avete voglia ci rispondete.
1: Anche il motivo, ci dite il perché siete magari più agganciati a quella nazionale lì e appunto tiferete loro al mondiale. 331 995 0095, sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori e tempo di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata non sono attese variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: piglia io, però anche no. C'è J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, e ci siete anche voi con i vostri messaggi al 331-995-0095. Ci raccontate chi ti ferete in questo mondiale che si apre oggi con la cerimonia d'apertura in Messico e anche un po' i motivi.
1: Sì, cioè, ci sono un sacco di amici e di amiche che si schierano dalla parte dell'Argentina. Lo scrive Valeria da Rieti, dice: perché ci sono i miei parenti, e quindi giusto così. Lo scrive questa amica che dice: da napoletana non posso non ti fare la squadra del Pibe d'Oro, di osso, come fai? Se la fai Maradona, Argentina tutta la vita, giusto?
0: Sì, giusto, ma da questo punto di vista non fa una piega. Poi c'è Giacomo invece, che ha 9 anni, dice: io tifo il Brasile perché c'è Neymar.
1: Neymar Junior, sì, i Canarinhos, i Verde Oro.
0: I Verde Oro, beh sì, il Brasile, che è un grande classico tifare Brasile. Poi Rosy da Roma dice: io tiferò Olanda perché da romanista tifo per Malen.
1: Certo, sì, la nuova punta della Roma, che è arrivata a gennaio. Da quel momento in poi mio padre tutte le partite della Roma dice: sì, gli è andata Malen tutte le sere.
0: Vabbè, e salutiamo tuo padre. Poi Mimmo dice: io da napoletano, anche lui tifa Argentina, però anche il Belgio, per Mertens.
1: Ciro Mertens. E poi Emanuele da Vimercate.
0: Ciro Mertens. Si chiama così?
1: No, però si chiama Dris, ma lui si fa chiamare Ciro. Okay. Emanuele da Vimercate scrive: io tifo Turchia per il mio amore Çalhanoğlu, che è il centrocampista fortissimo dell'Inter, evidentemente anche lui c'ha una simpatia. Mi piace questa cosa, che portiamo la nostra passione del campionato nei mondiali.
0: E beh, per forza, ci aggrappiamo a quello che dobbiamo fare.
1: Nient'altro.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: Ed è un po' di te.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: un successo strepitoso in quell'estate del 1990, si sentiva, si ascoltava, per fortuna tra l'altro, solo Lucio Dalla, la sua Attenti al Lupo appena ritrovata qui su Radio Italia, solo musica italiana, attenti al dromedario.
1: Al dromedario, nel caso di Ilaria Cappelluti.
0: Stare attenti al dromedario.
1: Sì, perché lei si trova a Sharm el Sheikh, sentiamo che cosa ci racconta oggi, quindi ciao Ila.
2: Buonasera Daniele Emiliano, buonasera a tutti quanti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Io così per questo aperitivo mi permetterei di mandarvi direttamente dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh un po' di parole che fanno di solito sorridere e sospirare. Vista l'ora, credo di poter fare questo piccolo gioco con voi, e quindi comincio con sauna, bagno turco, hammam, piscina interna riscaldata, mani che ti massaggiano e tra l'altro mi dicono che sono pure molto ma molto competenti. No, ve lo dico perché? Perché da queste parti c'è anche una spa. Ora, piccola, insomma, nel piccolo diario di bordo che stiamo facendo questa settimana da Sharm, va detto, ma credo che tutti possano ben comprenderlo, che quando insomma cominci a diventare un veterano e fai queste giornate comunque di mare bellissime, arriva un punto in cui, nonostante non dovrebbe mancarti né il riposo né il relax, una coccola in più te la vorresti, come dire, regalare. E quindi diciamo che sono arrivata un po' a quel punto lì e fissato il mio appuntamento, vi farò sapere anche come è andato il massaggio, ma magari anche no, perché altrimenti mi odiate, ma resta sicuramente il fatto che insomma la struttura è davvero ancora una volta completa di ogni genere di servizio. Quindi insomma posso dire che qui in Egitto si sta davvero una favola, forse anche perché c'è aria di festa. Quest'anno infatti Bravo compie 30 anni e per l'occasione il regalo lo fanno loro a noi. Se entro il 30 settembre 2026 soggiornerai almeno una notte in un villaggio Bravo di Alpitour, avrai la possibilità di partecipare al concorso e provare a vincere una vacanza da sogno in Oman. Ti basterà inquadrare lo speciale QR code presente sul bracciale dedicato che ti verrà consegnato in villaggio per scoprire subito se hai vinto. E allora buon compleanno a Bravo e buone vacanze a te. Scopri il regolamento su alpitour.it o rivolgiti alla tua agenzia di viaggi di fiducia. Ragazzi, appuntamento a domani con me, Ilaria Cappelluti, qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
15: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Disney e Pixar presentano...
18: Jessie, pronto?
19: Woody!
17: Toy Story 5.
20: La tecnologia ha invaso casa nostra.
21: Sto perdendo bolli per quel tablet.
17: I giocattoli contro la tecnologia.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
17: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: E dove andate quest'estate?
26: In Trentino, con i bambini.
25: Ah, vi piace camminare?
26: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
27: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
28: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Oh yeah, bacco per bacco con Zucchero con Sugar nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati, buon giovedì, cappelletti Picardi ad accompagnarvi fino alle 21, tutto in ordine. C'è questa storia che ci ha fatto molto sorridere, A per le modalità, B per come è finita.
1: Sì, è un po' forte. Allora, siamo in Alto Adige, è finita male una storia, una relazione tra un sessantenne e una cinquantenne, quindi parliamo di persone adulte che hanno avuto una storia anche durata un po', perché questa relazione è durata 4 anni. Durante questo periodo lui ha versato alla donna dei bonifici, 4 per l'esattezza, di 5.000 euro con la causale prestito.
0: L'ha corteggiata a colpi di bonifico.
1: Praticamente sì, cioè che già è un po', vabbè, comunque tutto è andato bene finché un giorno lui ha visto lei uscire di casa con un altro uomo.
0: Sì.
1: E lì detto, è successo un patatrac.
0: Scusa, com'è? Io ti sto corteggiando a botte di 5.000 euro alla volta e tu esci con un altro. E allora, un po' inasprito, un po' inviperito, le ha chiesto indietro i soldi. Ha detto: guarda, me li puoi dare anche con calma, però mi devi ridare fino all'ultimo centesimo di quello che ti ho dato.
1: Cioè, Cavolo.
0: Ovviamente, infatti, lei ha ignorato la richiesta e lui l'ha portata in tribunale.
1: Inaspettatamente, il giudice ha stabilito che la somma dovrà tornare al legittimo proprietario, proprio perché quella causale di cui vi abbiamo parlato prima, con la scritta prestito, implicava che ci fosse una restituzione. Lui, praticamente, così,
0: io credo,
1: in maniera inconsapevole, sei un po' parato.
0: Tu dici inconsapevole, secondo me invece è un gran polpone.
1: Dici? Lui ha detto,
0: sai che se finisce male in qualche modo è come se facesse regalasse l'anello di fidanzamento, dice te lo presto, però te lo presto così poi magari un giorno me lo restituisci.
1: Posso dire, è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario.
0: Sì. Cheat. Però voglio dire, se qualcuno vuole corteggiarci a botte di 5.000 euro con dei bonifici,
1: ma parla
0: anche
1: per
0: 2C,
1: te
0: anche 2C,
1: parla 5. Per te. Io ho molto più cara. Scusami.
0: Ho capito, è chiaro.

crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: bisogna stare calmi a questo punto della sera, quando magari si sta tornando a casa e si è nel traffico, bisogna stare calmi, sta tranquilli,
1: portare
0: va tutto
1: pazienza,
0: bene.
1: Sì, giusto, giusto, fa bene Gabbani a ricordarcelo, sì. Con questa, chi deve mantenere molto la calma è Filippo Irama, che tra poco fa il suo primo San Siro. Ci sono delle novità che lo riguardano, ve le raccontiamo nei prossimi minuti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa
3: intelligente! Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice.
11: Ma su Idealista?
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
14: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
21: E a chi ama vivere in equilibrio.
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: l'ultima di Rama, si chiama così, Cabana, su Radio Italia, solo musica italiana. Irama che sta per salire tra pochi minuti sul palco di San Siro per il suo primo stadio di San Siro, quindi
1: sua prima volta. Un
0: momento veramente importante della sua carriera, della sua vita. Ieri, tra le altre cose, ha fatto proprio un sopralluogo lì allo stadio, e a chi si è un po' stupito del suo atteggiamento quasi impassibile, Filippo ha detto delle cose.
1: Ha detto: voglio realizzare tutto su quel palco, vivere fino in fondo tutto quello che sarà, questo è il nostro San Siro, sarà il nostro San Siro, lo vuole dedicare a tutta la gente, a tutti i fan, a tutta la fan base che lo segue da sempre e che per la prima volta lo vede su un palco veramente incredibile e all'altezza di quello che ci ha dimostrato di saper fare nel corso della sua carriera.
0: Tutti i fan che poi l'hanno portato fin lì anche, certo, in qualche maniera. Prima del debutto di stasera lui ha già fatto una sorpresa: nel primo pomeriggio di oggi ha annunciato un nuovo tour nei Palasport italiani a partire poi da dicembre.
1: Un bel tour piano di date che trovate, sì, ovviamente sul nostro sito radioitalia.it, esattamente lo stesso posto dove troverete il racconto di questa serata così tanto particolare per Irama, visto che la nostra redazione sarà lì presente e ci racconterà il concerto minuto per minuto.
2: Vivere

0: Secondo il calendario del meteo l'estate inizia il 1° di giugno, secondo quello astrologico inizia il 21 di giugno, secondo noi quando arriva Baby K,
1: secondo quello musicale quando esce Baby K
0: è tornata Tuca Macarena,
1: lei è tornata. Il pollo invece se ne va, che è stato in regia con noi le ultime, le prime due ore anzi, e il pollo, galline, pollaio, ci si
0: ritira.
1: Ballavano
0: tutte con questa di Baby K,
1: twercavano le galline,
0: incredibile, twercavano le galline. Abbiamo tutta un'ora, un'altra ora però per stare insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 20.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. La premier assicura sostegno a Kiev e attacca Vannacci. Schlein e Conte contro il governo. Avete fallito. La BCE alza i tassi di un quarto di punto al 2,25%.

0: 25%, la prima stretta da oltre 2 anni. È solo un segnale, ma con la guerra aumentano i rischi, dice Lagarde. La guerra in Iran, Trump minaccia, stanotte colpiremo duramente, l'isola di Karg sarà nostra, ma nonostante i raid e le smentite proseguono i negoziati tra Washington e Teheran. Penultima tappa del Papa in Spagna, Leone XIV alle Canarie, al centro della visita l'accoglienza e il dramma dei migranti, domani il ritorno del pontefice in Vaticano. A Lucca, condannata a 18 anni per omicidio volontario, Cinzia D'Alpino, la donna 2 anni fa a Viareggio aveva investito e ucciso il ladro che le aveva rubato la borsetta. Orrore a Cinisello Balsamo, un uomo con problemi psichiatrici ha preso a martellate il padre e poi lo ha ucciso dandogli fuoco. L'assassino è stato arrestato. A Belfast proseguono i disordini e le proteste anti-migranti dopo l'aggressione di un rifugiato a un quarantenne. Intanto, altro colpo al governo Starmer, si dimette il ministro della difesa. Stasera iniziano i mondiali di calcio, alle 21 il match d'esordio tra il Messico e il Sudafrica, svolta shock nella Juventus. Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, traffico ancora sostenuto, rallentamenti tra barriera di Milano Nord e Terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Varese. In Calabria, statale 184 delle Gambarie, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 6.30 di domani alle 17.30 del 30 giugno tra l'incrocio Gallico, statale 18 Tirrenia Inferiore e l'incrocio di San Batello. In Emilia-Romagna, statale 309 Romea, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio San Giuseppe, direzione incrocio Ravenna, strada statale 309 diramazione Romea. Nel Lazio, statale 4 via Salaria, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 22 del 26 alle 6 del 30 di giugno tra l'incrocio Rieti, statale 578 Salto Cicolana e l'incrocio Rocca Sinibalda, direzione Roma. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio variante di Monastir, direzione Porto Torres. Lazio, statale 7 via Appia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Borgo Faiti, statale 156 dei Monti Lepini e prima di Pontinia, direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Liga, Luciano Ligabue su Radio Italia Solo Musica Italiana, Voglio Volere, ci accompagna alle 20 e 12 minuti di questa serata di giovedì 11 di giugno. C'ha ragione in Liga, voglio fare esattamente come fanno tutti questi ragazzi cinesi che hanno trovato il modo migliore per godersi la vita, perché pare che vada di moda, particolarmente da quelle parti, vivere in hotel.
1: Detto così è strano, no? Però vivere proprio in hotel a lungo termine, non è che fai un weekend, una settimana. Abitare, esatto, perché conviene, ma non soltanto, perché gli affitti delle case sono alle stelle in Cina, così come le caparre e le bollette. Sappiamo che anche qua non è che vada benissimo, là forse anche peggio. La questione però non riguarda soltanto l'aspetto economico, però loro hanno proprio questa necessità anche emotiva di stare in un posto del genere, perché il solo pensiero di dover trattare con un padrone di casa a loro ad esempio mette tantissima ansia.
0: Sì, sta roba la eviterei, non ha un gran senso, ma li posso capire.
1: È il loro punto di vista.
0: Però proprio una tendenza che è diventata un affare per gli albergatori, che hanno meno cambi di lenzuola, meno stress, clienti più prevedibili, le stanze sempre piene, insomma sanno già che cosa incassano alla fine di ogni mese, sono tutti contenti.
1: Non è un trend che però riguarda soltanto gli studenti alle prime armi un po' squattrinati, oppure anche quelli che oggi vengono definiti come nomadi digitali.
0: Quelli che lavorano in un posto e poi si spostano, insomma.
1: Sì, ma anche le persone più benestanti che optano per hotel anche di alto livello.
0: Scusa, ma tu non vivresti in albergo? Io potessi permettermelo, vivrei in albergo.
1: Sarebbe bellissimo. Capito? Non dover fare niente.
0: La mattina. Niente. Possiamo rifare la stanza? Sono le 7:15, signora.
1: Quindi,
0: più tardi.
1: Sono sicura che riuscireste a far polemica anche lì.
0: Edo, guarda, tu che sei appena arrivato in regia e che ti occupi della parte tecnica, vorresti vivere in albergo? Sì, fa sì con la testa.
1: Che no. Non vedo svantaggi.
0: In un 5 stelle,
1: non
0: extra lus con la piscina in camera, vorrebbe vivere Edo. Ma lui se lo può permettere, scusa, che abbiamo capito noi la vita.
1: Ma infatti, non è.

0: Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ogni giovedì ci occupiamo di Money Road 2. Ogni tentazione ha un prezzo, lo facciamo con il padrone di casa, Fabio Caressa. Ben ritrovato, Fabio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Fabio. Allora, il gruppo, diciamo che a questo punto è diviso. Potremmo proprio dire anche che è allo stremo. L'atmosfera è tesa, quando qualcuno potrebbe cedere proprio al lusso, dando vita a sospetti, bugie, a segreti. Come andrà?
2: E questo è un momento molto tensivo del loro cammino all'interno della giungla. Avete visto che i trekking sono durissimi, quindi loro sono sempre più stanchi, e questo naturalmente mette un sacco di pressione. Poi sai, con il passare dei giorni, anche magari le differenze di opinioni, le differenze caratteriali, anche di provenienza, si fanno sentire. Qualcuno si sta più simpatico, qualcuno invece non riesce a nascondere un po' di antipatia nei confronti di altri. E questo fa sì anche che le scelte spesso non siano lineari rispetto a quello che è l'atteggiamento, diciamo, che ognuno di loro avrebbe voluto tenere nel corso della strada e del cammino. Quindi è sempre bello in ogni puntata vedere quali scelte inaspettate faranno, per capire anche quali reazioni queste scelte poi portino al gruppo.
1: Certo. Lo scopriremo questa sera. Radio Italia, solo musica italiana, è radio partner di Money Road 2. Ogni tentazione ha un prezzo. Appuntamento alle 21:15 su Sky, poi in streaming su Now. Grazie mille a Fabio Caressa.
3: Alla prossima.
2: Grazie a tutti.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana. È radio.

0: Radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io!
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando!
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Grigus, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Resta una delle mie canzoni più divertenti, cioè più divertenti secondo me, di Cesare.
1: Sì, molto carina, dai. Poi Angelina Mango, immagino.
0: Non credo parlassi di lei, no, non, spero di no, quantomeno. Non di bere, ma di mangiare parliamo, perché a Milano c'è un progetto di cucina su ruote che è stato ideato da Federico, che è un ex architetto e poi è diventato cuoco lui.
1: Cosa ha fatto Fede durante il periodo della pandemia? Durante il periodo della pandemia si è preso un po' di aspettativa dal lavoro, si è iscritto ad un corso di cucina e poi ha mollato tutto ed è diventato cuoco a tutti gli effetti. Bravo. Così
0: poi,
1: si fa.
0: Esatto, poi insieme a un'officina specializzata ha ideato una bici cucina, cioè una bicicletta a cui è stato agganciato un piano di cottura a gas, sì, un piccolo lavandino e uno spazio anche refrigerato, un mini frigo, diciamo, sì, così. I piatti proposti variano di continuo e comprendono, per esempio, per farci venire un po' di fame, riso al salto, pane
1: tipico milanese, riso al salto.
0: Esatto, però, sì, è un classico. Poi pane e cracker fatti in casa, delle focacce, dei piccoli assaggi, poi tutto ruota intorno anche alla stagionalità. E poi accompagnato da vini locali o anche da birre artigianali.
1: È praticamente un ristorante, lo dicevamo, no? Una bicicletta ristorante, quindi evidentemente i piatti non posso. Bravo, questo
0: sta
1: è
0: arrivando.
1: Fede, vieni. Non ci può essere tutta questa grande varietà di piatti, non è che può essere una cucina attrezzata per fare roba per 300 persone, però l'idea è molto particolare, tanto che oltre che utilizzarla, immagino spostandosi per la città di Milano, mette a disposizione la sua bici cucina anche per eventi privati, matrimoni, picnic nei parchi, giardini,

0: uffici, team building, insomma carina come
1: quindi
0: idea.
1: Tu che vuoi sempre cibo dagli altri, no? Lui ha pure, è pure bicicletta munito,
0: capito, non inquina,
1: viene qua
0: poi
1: velocissimo, capito? Bellissimo. Te lo porta davvero lì, allora, per là
0: Corso Europa 49, Fede,
1: Viale, se... non sbagliare l'indirizzo.
0: Viale, scusami, Viale Europa 49, così almeno
1: 20093,
0: Corso Mio Monzese, Milano.
1: Ci trovi.
0: Se 18, vuoi passare,
1: 21.
0: Se ti avanza un po' di focaccia la sera dopo che hai fatto il tuo servizio, vuoi passare da qua,
1: Fede.
0: Noi ci siamo.
1: Dai, Fede.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Boa tarde.
1: Vuol
0: che
1: te, tardi.
0: Che te porti un qualcosino da bere?
1: Cos'è? A me ti trabatta Antuono. È eccezionale, veramente.
0: Sono stato contagiato da Bossa Nostra, da Gaia.
1: Sì, sei proprio brasiliano. Proprio tu, carioca, direi.
0: Possiamo accompagnarvi alla RAD fino alle 21?
1: Alle 21? Eccezionale.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World.

0: Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa
3: intelligente. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: buio davanti con Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Amici e amiche, sapete che il mondo si divide in due grandi categorie.
1: Ah beh, certo.
0: Chi si lava i denti prima di colazione e chi si rilava dopo. Giusto?
1: Addirittura la scienza adesso vuole dirimere questa questione per stabilire ma chi c'ha ragione fra quelli A e quelli B?
0: Dunque, secondo molti dentisti sarebbe meglio farlo prima. Durante la notte si accumula più facilmente la placca batterica, quindi aumentano tutte quelle cose brutte responsabili anche di quella
1: la fiatella
0: mattutina, sì. Dai, poco gradevole.
1: Sì.
0: Secondo altri invece sarebbe più utile lavarseli dopo colazione.
1: Certo, perché almeno ti rimuovi i residui della colazione, la brioche, quel pezzetto di cornetto che ti si infila.
0: Dopo mangiato si lavano, dai,
1: carini.
0: No?
1: E tra l'altro dicono sempre gli amici a cui non si attacca il lavoro del mio dentista che favoriscono la formazione di placche di carie, quindi per forza dopo che hai mangiato ti devi lavare i denti.
0: Sì, dicono altri che bisogna aspettare 30-60 minuti dopo il pasto per lavare i denti, per proteggere lo smalto, non portare le varie sostanze in giro.
1: Sì, questo potrebbe
0: se
1: essere.
0: Se ti lavi i denti, l'avete provato immagino, 3 secondi dopo aver mangiato non va bene, quei 5-10 minuti vanno aspettati.
1: No, anche perché ti levi il sapore di quello che hai
0: mangiato. No, ma è proprio
1: ti sei gustato
0: brutto.
1: Fino all'ultimo quel pezzo di lasagna, poi ti vai, ti lavi i denti.
0: Ma parliamo di colazione, ti mangi la lasagna anche a
1: volte,
0: colazione.
1: A volte
0: anche in situazione
1: ci si è avanzata, sì, bravo vedo, anche io vedo che appoggia. Diciamo che la soluzione è una sola. Se sei solo te li puoi lavare dopo colazione.
0: Se sei in compagnia
1: e
0: prima
1: e dopo. Prima e dopo e anche durante magari nel caso.
0: Sì.

0: No Stress con Marco Mengoni a chiudere questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ecco, se vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno, questo mondiale per noi italiani è No Stress.
1: Sicuramente.
0: Tranquilli.
1: Si guarda da spettatori, sta tra l'altro iniziando la cerimonia d'apertura, è conclusa, sta iniziando la partita Messico-Sudafrica, insomma così. Però noi invece abbiamo un appuntamento importante da segnalarvi, perché Money Road 2, Ogni tentazione ha un prezzo, andrà in onda tra poco alle 21:15 su Sky e anche in streaming su Now.
0: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio partner di Money Road 2. Grazie a Edo Stanzini che si è occupato della parte
1: giusto. Che fai? Non canti.
0: Edo Stanzini ti fa il Messico ai mondiali.
1: Ma che cosa? Mette in bocca cose che non sono reali. Va bene, noi ci sentiamo domani alle 18. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, per concludere insieme la settimana e iniziare il weekend.
0: Buona serata a tutti, le 21 ed un minuto.
1: Ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fattima dare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Let's go! Tamaio World la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamaio World.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Trump cancella l'attacco sull'Iran previsto per stasera. Il presidente americano dice che a breve annuncerà luogo e data dell'accordo con Teheran, ma manca ancora l'ok di Khamenei. Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. La premier assicura sostegno a Kiev e attacca Vannacci. Schlein e Conte contro il governo. Avete fallito. La BCE alza i tassi di un quarto di punto al 2,25%. La prima stretta da oltre due anni. È solo un segnale, ma con la guerra aumentano i rischi, dice Lagarde. Penultima tappa del Papa in Spagna. Leone XIV alle Canarie. Al centro della visita l'accoglienza e il dramma dei migranti. Domani il ritorno del Pontefice in Vaticano. A Lucca, condannata a 18 anni per omicidio volontario Cinzia D'Alpino. La donna due anni fa a Viareggio aveva investito e ucciso il ladro che le aveva rubato la borsa. Orrore a Cinisello Balsamo. Un uomo con problemi psichiatrici ha preso a martellate il padre e poi lo ha ucciso dandogli fuoco. L'assassino è stato arrestato. Il presunto stupro di gruppo a Milano nei confronti di una ragazza spagnola. Due ragazzi si presentano spontaneamente in procura e forniscono una ricostruzione diversa dei fatti. Stasera iniziano i mondiali di calcio, è in corso il match d'esordio tra il Messico e il Sudafrica, svolta shock nella Juventus, Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato.
1: Le flash news di Sky TG24, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours.

0: Feel Good.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Bam bam, bambina.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 12 giugno 2026. Uccisione e casalinga espiazione. È stata condannata a 18 anni di gabbio con l'accusa di omicidio volontario la Cinzia d'Alpino, un'imprenditrice viareggina che nel settembre del 24 travolse e uccise con il suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddine Mezgui, detto Said, marocchino, 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. La tregua, la pace, bah. I negoziati poi tra Russia e Ucraina, il piano di pace che prevede anche un incontro Putin-Zelensky, anche qua, un bah. Inchieste sul ponte sullo stretto, si dimette l'ex Corte dei Conti Miele che lascia la carica da revisore del CSM. A Palermo la procura lancia l'allarme crimine, presa la banda del Kalashnikov. È terribile, da fuoco al padre aveva già ucciso, fu giudicato incapace di intendere. Incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, che è illeso. Era in fila, tornava a casa, un'auto ha sbandato e l'ha investito. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi sull'Iran, pronte anche le risposte da parte degli iraniani. L'Oscar, quello alla carriera, sarà assegnato all'attrice Glenn Close e al regista Ridley Scott, la statuetta consegnata il 15 novembre. Per il Papa l'ultima tappa in Spagna, alle Canarie, tra i migranti

0: allo stadio di Gran Canaria per la messa e oggi a Santa Cruz, poi il rientro a Roma, la vicenda del Papa, il giro del Papa, anche un po' una scampagnata, è finita. Casa Leopardi, nella dimora del mitico poeta, ciclo di affreschi riemerge sotto l'intonaco della biblioteca, scene campestri e anche allegorie. Attenzione, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi arrivano al 2,25%, riviste previsioni su crescita e inflazione. La mossa sui tassi fa prevedere, per fortuna o purtroppo, dipende dal tipo di investimenti che si fanno e da che esigenze si hanno, a ricadere sui consumatori. Dice l'affascinante, stuzzicante, piccante Clizia Incorvaia: io ho inaugurato il mio addio al nubilato con un look super sexy in Sicilia. Chi ha visto le prime immagini dice soltanto una parola: Cinzia, Clizia, ma non è importante il nome, una sola parola: spettacolo. Lo sport, il basket, è scattata la finale, in palio c'è lo scudetto tra Milano e Venezia. Nella prima partita Milano ha battuto Venezia per 100-80. Automobilismo, Formula 1, dopo Monte Carlo, Vasseur dice due weekend incoraggianti, Antonelli è in volo in testa alla classifica, 66 punti di vantaggio su Hamilton. Nel weekend c'è la Catalogna, il circuito e quello di Barcellona. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo, via con il Messico che batte il Sudafrica. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori e tempo di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.